Javouche, da Clodoury Bezzola. Mincha tant lesa schfuandrar ant il plumatsch es giarpi sun tanter ils terms da ma conscienza. Imprender l'alphabet da troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Mincha tant, vulesa nascher sot una meldrinsaina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Candidatura di Spitaivla, Valerie Ditli vuol restare in la regenza del 101 Watt e la stafetta delle donne e del corrider Dominic Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo d'atletica leva. Quando il tema è la SIS, al microfono Urs Müller, Bienji. Nel 101 Watt vuole la consigliera governativa Valerie Ditli candidare l'altro favre per una ulteriore periode d'uffici. Quai a la dice invers la Gazzetta Le Matin dimanche. Se si è partita, il Center ne sostegna a Bezia candidatura, ne sai a Bec Klaus che la candidesce sco indipendente. Davart la candidatura de Ditli decide la base della partita lanciata da settembre, a ci aggiunta sia radunanza da delegati. Or davanti al presidi della partita già raccomandà a Ditli da Bitch candidare da nuovo a main. Valerie Ditli è già da Ditch dut gran squetch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con maldi aver d'uffici. Ella refusesce tot las renfaces. In usmidain del campionati europei d'atletica leva a Birmingham, il corrider Dominic Lobalu ha guadagnato la medaglia d'argento sur 10 mm, qua in 27 minuti e 42 secondi. Malgrado che il Nabic pudi difendersi il titolo davanti a 11 a Roma, e Lobalu sta fece contento con sia prestazione.
2: Sì, sono molto, molto zufrieden, con il zweiter Platz. Genieße den Moment. War sehr, sehr gut auf dem Rennen. Ist wirklich super. Ja, freue mich.
1: Campion europeo eventuell Schweiz Andreas Almgren e quaia moda souverana. Completa il podest al Franzos Jimmy Gressier. Jonas Reis, il secondo Schweizer nel final, e Vigny Ochavel. Era in la stafetta sur 4 già des 100 metri san las dunne svizzere scudignargin. Malgrado che l'ultima medaglia ne bec stata optimale, alla finale tangì per il secondo platz, quai grazie ad un sport final sensazionale da Salome Cora. Sente la corsa, Cora dice in verso SRF.
3: Es ist einfach ein jahrelanger Druck, der auf uns gelegen ist, der jetzt einfach abfällt. Und ja, endlich die Medaille zu haben, aber es ist mir wirklich grad so fest aufgekommen. Und ja, es ist so schön, mit diesen Girls hier zu sein und die Medaille.
1: Es tratta della prima medaglia per la stafetta svizzera da P12 Jones. Guadagnò la corsa alla Grande Britannia, bronze e alla Polonia. In tutto, le atlete e gli atleti svizzeri si sono guadagnati 7 medaglie al campionato europeo a Birmingham. Nella medaglia non è per conto da per la grigiuna Annick Kellin e il heptathlon. Con in totale da 6.630 punti e la vignida quarta. Sin la medaglia da bronzo alla finale manca 34 punti. Sventer la concorrenza, dice Kellin.
4: Mi ist sicher schade, dass jetzt auch nicht mehr reingelegen ist, aber trotzdem, mit so einer Punktzahl eigentlich musst du zufrieden sein. Und ja, zeigt einfach auch, was für ein Niveau das ich jetzt anfangen habe. Ja.
1: Nova Campionessa Europäica in il Heptathlon e l'Irlandaise Kate O'Connor. Quai avant les duas Hollandaises Emma Osterwegel e Sophie Doctor. E per finire anche il balapè regional per la squadra relegata da quel 97 alla nuova stagione della seconda liga comincia con impari da Dinadin Ordeifer contro Schan. Schluen Lion e Valpo Schiavo Calcio in l'ora 8 intermesdì per la prima giada in azione.
5: La meteo.
1: Davant mesdì si è detto sulla lif, il sventer mesdì si forma nivels più spess, lo cama in poi venir blec. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legna di nota, 27 gradi in surselva e 30 gradi in la regione de Quera.
5: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bonura der RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.
6: Monday to Sunday used to drag me through the dirt. with my house a mess and a head so full of hurt.

0: מוזיקה ברינה שקדים. פר תאי. פר מאי.
1: אהדה.
0: סימפלמיין. פר תוץ.

0: RTL Impuls.
1: Quanto sovente pensi tu a tua carriera come scolarina da primaria? Tal guarda il modo di esprimere la scuola o l'ora del sius durante le pause in piazza della scuola? E pretende che pensi mince di almeno una giada a dix un magister o una magistra del mio tempo della scuola. Sia quai evidente mince, per esempio, se un video far quinz, l'ora da della voce di donna Ladina che mi scuta la mulain da set e ti la vezzi da mai con quella rincla da cartine scolorite in man. Mince giada che vezzi un pullover feutra, pensa a Don Elisa, nostra chiara magistra da cusir. Directe mainz savura quell'aua da savun stifusa che non dovreven per fiotrar la lana da besche durant sias lecciuns. Se observ furmias che transportan a uoglias da bosche vers lur furmier, lura pensa a Donna Gianna Bettina. Durant un mezzon ens vefna occupatsa biologia culas furmias. Un otter mezzon culs aviuls. Qua dire la canna. E per finir, char sergian, Pico sovent, se fece alzbe alla cevata, pensa als examens de geometria in gio che no surfniven be un cinch nov, sci una lingia no dera tratta perfetta manch guliva. Qua ce les dir, chares personas d'instruzion, stup giai ad una bain che ce vo giaivet e faivet durant vossas lecciuns. Eint ils ces de la scolares restaivet per vita durante.

0: Las novitats der RTF.
1: Candidatura di Spitaivla Valeri Ditli vuol restare in la regenza del Centun Vat e la stafetta delle donne e del corridor Dominic Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo d'atletica leva. Quando usa il tema, sotto la set, al microfono Urs Müller, bienvenuti. Nel Centun Vat vuol la consigliera governativa Valerie Ditli candidare l'autor favre per una ulteriore periodo di uffizi, qua è la decemvers la Gazzetta Le Matin dimanche. Se sia partita il Center na sostegna bezia candidatura, na saia bezia Klaus che la candidesce sco indipendente. Davart la candidatura da Ditli decide la base della partita lanciata da settembre a ciaggiunta sia radunanza da delegats. O davanti ha già il presidio della partita raccomandato Ditli da Bic, candidato a Nova Main. Valerie Ditli è già da Ditli su Gronschwitz politico per vedere se stil da Manardi Spitaivl e per vedere una procedura corrente in connex con Maldia Verduffizi. Ditli rifusesce tutte le rinfacces. In usmidai del campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, il corridor Dominic Lobalu ha guadagnato la medaglia d'argento sul 10 mm, qua in 27 minuti e 42 secondi. Malgrado che non abbia potuto difendersi il titolo davanti ai sons a Roma, e Lobalu sta molto contento con la sua prestazione.
2: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, von Seideplatz. Ja, da genieße Moment. War sehr, sehr gut auf dem Rennen, ist wirklich super. Ja, freundlich.
1: Campion europeo di Vental Schwedais Andreas Almgren e quai a moda souverana. Completa il podest al franzos Jimmy Gressier. Jonas Rees, il secondo svizzero nel final, e Vigny Ochavel. Era in la stafetta sur 4 già des 100 metri an las dunne svizzere scudignargen. Malgrado che l'ultima medaglia ne beccia stata optimale, è la finale tangi per il secondo plaz, quai grazie d'un spurt final sensazionale da Salome Cora. Sente la corsa a Cora Decemvers SRF?
3: Es ist einfach ein jahrelanger Druck, der auf uns gelegen ist, der jetzt einfach abfällt. Und ja, endlich die Medaille zu haben, aber es ist mir wirklich grad so fest aufgekommen. Und ja, es ist so schön mit diesen Girls hier zu sein und die Medaille.
1: Es tratta della prima medaglia per la stafetta svizzera da Pido di Jones. Guadagnà la corsa alla Grande Bretagna, bronze e alla Polonia. In tutto, le atlete e gli atleti svizzeri fino a guadagnà 7 medaglie al campionato europeo a Birmingham. Una gina medaglia è per conto da per la grigiuna Nick Kellin e il heptathlon. Con un totale di 6.630 punti è la venida quarta. Sin la medaglia di bronzo alla finale manca 34 punti. So entra la concorrenza di Kellin.
4: Es ist sicher schade, dass jetzt auch nicht mehr drin gelegen ist, aber trotzdem mit so einer Punktzahl eigentlich musst du zufrieden sein und ja, zeigt einfach auch, was für ein Niveau das ich jetzt anfangen habe. Ja.
1: Nova Campionessa Europeica in il Heptathlon e l'Irlandese Kate O'Connor. Quai avant les duas Hollandaises Emma Osterwegel e Sophie Doctor. E per finire anche il balapè regional per la squadra relegata da quei 97 alla nuova stagione della seconda liga comincia con impari da Dinedin Ordeifer contro Schan. Schwen Lionne Valpo Schiavo Calcio in Lurozzo entro mesdì in azione.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è siang detz o l'elif, il sventer mesi se forma un nivel spli spes, lo cama in poi venir blec. La temperatura maximale è tra 24 gradi in l'engi di nota, 28 gradi in sur selva e 31 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
5: La bonura ta RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
5: Musica non stop.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. Quando

0: Les novitats per RTR.
1: Candidatura di Spitaivla a Valerie Ditli vuol restare in la regenza dal 101 Watt e la staffetta delle donne e il curider Dominic Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo di atletica leva. Qua in due temi sotto la soc, al microfono Urs Müller, BNG. Nel 101 Watt vuole la consigliera governativa Valerie Ditli candidare l'autor favre per una ulteriore periode d'uffici, quai è la decim vers la Gazzetta Le Matin Dimanche. Se sia partita il centro ne sostegna bezia candidatura, ne sia bec claus che la candidescia sco indipendenta. Davart la candidatura di Ditli decide la base della partita l'entrata da settembre, ci aggiunta sia radunanza da delegats. Or davanti al presidio della partita che raccomandà Ditli da Bic candidar da Nova Main. Valerie Ditli già da Dic su gronsquetsch politic per via da se stil da manar di Spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiva d'Uffizi. Ella refusesce tutte le renfaces. In un momento del campionato europeo di atletica leva a Birmingham, il corrider Dominic Lobalu ha guadagnato la medaglia d'argento sui 10 mm, quai in 27 minuti e 42 secondi. Malgrado che il Nabic pudì difendersi il titolo davanti a Tuzons a Roma, e Lobalu sta fic contento con sia prestazione.
2: Sì, sono molto, molto zufrieden, con Zuiderplatz. Sì, genieße il momento. War sehr, sehr gut auf dem Rennen. Ist wirklich super. Ja, freue mich.
1: Campion europeo di ventaglio vidais Andreas Almgren e quai a moda souverana. Completa il podest al franzos Jimmy Gressier. Jonas Rees, il secondo svizzer nel final, e Vigny Ochave. Er in la staffetta sur 400 metri an las donne svizzere scudignar jen. Malgrado che l'ultima medaglia nei beach stata ottimale, è la finale tangì per il secondo platz, quel grazie ad un sport final sensazionale da Salome Cora. Sventre la corsa è la decim vers SRF.
3: Es ist einfach ein jahrelanger Druck, der auf uns gelegen ist, der jetzt einfach abfällt. Und ja, endlich die Medaille zu haben, aber es ist mir wirklich grad so fest aufgekommen. Und ja, es ist so schön mit diesen Girls hier zu sein und
1: Il si tratta della prima medaglia per la staffetta svizzera da Pido di Jones. Guadagna la corsa alla Grande Britannia, bronze e alla Polonia. In tutto, le atlete e gli atleti svizzeri si guadagna 7 medaglie al campionato europeo a Birmingham. Nagina medaglia nai per conto da per la grigiuna Annick Kellin e il heptathlon, con in totale da 6.630 punti e la venida quarta. Sin la medaglia da bronzo, an la finale manca 34 punti. Sventer la concorrenza, dice Kellin.
4: Es ist sicher schade, dass jetzt auch nicht mehr hineingelegen ist, aber trotzdem, mit so einer Punktzahl eigentlich musst du zufrieden sein und ja, zeigt einfach auch, was für ein Niveau das ich jetzt anfangen habe. Ja.
1: Nova campionessa europeica in il heptathlon e l'irlandese Kate O'Connor. Quai avant les due olandaises Emma Osterwegel e Sophie Doctor. E per finire anche il ball a pay regionale per la squadra relegata da quei 97 alla nuova stagione della seconda liga comincia con impari da Inedin Ordeifer contro Schan. Schloen Lion e Valpo Schiavo Calcio in l'ora 8.20 mesdì in azione.
0: La meteo.
1: L'avant mesdì si è andato sulle lief, il sventer mesdì si forma nivels più spesso, lo cama in poi venir bletch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Vita e Greta.
5: C'è un senso della vita. E chi in se c'è un scatto in eda a ci resta l'ora per adegnamadem, ni zameida la risposta comincia nuova fase della vita. Asa Henry ci ho 27 anni e ci è da ciò professionale mangia in della letteratura, il teatro, alla performanza, maneggia,
6: Grecia è piuttosto il slalom che fa il looping, forse che sto a un gran driver, ma fa forse piuttosto un tic rudiale intorno al senso della vita.
5: Perché ci la spiccias chiosas di mincia deda dan orientazione, c'è rola ci la situazione politica mondiale gioia, a perché ci asa Henry le speplanizar la vita am fine antica vostra etagna, da ken filosofain nous oz, an vita e creta. E lanciata musicale da castora dat Nora Jones con Sunrise. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez e una bella domenica per Citerlez RTR.

0: RTR Vita et Crête.
1: A stad da Cajun da romper ore un po' di trot di mincia de. Forse non so spingere un po' tempo per sa sezza, per fare una posa e forse per sa facciantar con domandas ci vengono scegliò un po' alla curta. Quien fue Vita et Crête? Questa stad invita eins a persones giuvnes de filosofar sur di zen della vita. Giast casteda è Asa Henry, ci ho 27 anni e ci è da già an Val Lumnezia. Ed il da già professional da Asa Henry è la letteratura, il teatro e la performanza. E se as ovras vignan a degna puspe premiadas, Keston è suo andò in premi svizzer da letteratura. Ken pizzis text da teatro cui tetel Archiv. Ci tematisesha traumas surplesas generaziuns. Oz discurinza tantant vec anam prima lingia sur della lavor e las ovras, ma bagn nox lainza verda ple della persona, Asa Henry. E per la trasparenza, durante la registrazione di discorsi su onda, Zacata Asa Henry gist a Canada. Per scrivere sia il lavoro da bachelor, combinò con fare un po' vacanze. Che è la ragione che l'acustica tunga oz un po' oltre, ci scegliò. Asa Henry, che occupa vox i momenti più fici? Che è proprio i più importanti nella vostra vita in momento?
2: Io credo momentaneo che sia in un fla mia via su entro il studio e la vita professionale. Non vi quella mi dà da poter essere mi giusto di un'istituzione, dan scever ja ad organizzato sul se set ed esce un po' non è da monster il futuro, c'è un el dret liuk, c'è qualche letteratura, e col teatro, è proprio qualche ho les, ni c'è o a stias è un ga fans c'è complet auto, c'è sento che sono levo c'è mein neanche si content, sco fuspugi in forza. Ja, c'è da qua i orden.
1: Ma os in moment è schon che la lavor creativa ci plai a voxi pi bagn.
2: Genau, a c'è mein schon la lavor creativa, aber io crei in questa sede è halt è che è l'arte anzi fece più lavoro di bureau. Magari va il sentimento che sono piuttosto il home office, vi da fa bureau, vi da niente in contenere, vi da fa crowdfunding, ogni fundraising per il progetto. Allora, il lavoro creativo è la pinche parte dell'intero lavoro.
1: Pensa se lo son un'idea che ci facesse scudente, in plan B.
2: Io sono già, io ho un grande interesse per le questions, per le storie, per ja, ed io crei, also, es vede dine, è spesso mettere bonde, do l'ouvra, el contexto social, also, el soco, entweder el spital, ni la psichiatria. Genau, also, forse sono in fece lo tutti in anzucune gai in escolazione da HF, ne scegli, per ebbe mezzini tours, quals vignen, o da quel cantun, also, el sein, o mi stus lavur nel el spital, nella cira. Per cui, vezzo, quel tutti in anzucune io comunque hai fece, sco a fon, ed io credo che si cerca influenzesse mai tutti in e o ne si cerca interessesse mai. Ed che, a creio, einfach, forse pibia sen direct che è einfach lavoro creativo. Per lavoro creativo magari va al sentimento io faccio consumo per mai set, chiaro va sono già un on in public at influenzesse le forze e gli out sin in modo ni l'altro che ho se venia forse ne ancun aber io crei magari ma un halt schon e quel feedback direct ne sche io crei le cira ans quel halt fit da fede tier del Christian da fede tier delle storie sa essere leo per in un momento che forse è simple per els.
1: Vox vets menzionò schon i zen c'è per vox i zen della vita c'è da zen a vostra vita?
2: Io credo in una domanda che ho detto che sei pure spunter finale meine completa meine io credo che piuttosto c'è in una puspa in fla pinches causas che date in zen allora in una puspa io tras periodes de temps noch ins ample buel forza. Grad konsum zu gehen, la situaziun politica mondiala ha sigrat clau è per la generazione giovane grev de d'anfla sen, perché tot a sempre si confrontava con la crisi del clima, con genocidi, con il clima, la politica di recce che veni di più ferms, ad questo che prende di persone giovane scrivono il flat de morale futuro proprio così in sen, perché tot para scene siamo instabili. Creo. Io credo che ho provato a navigare quali cause che in chiave scuola in momento. Cioè, ho dato scuola la situazione mondiale, ho dato tra la mia vita privata e della vita privata quelli ho a tutti i miei cristiani il diritto di essere contenti. A me dato le ho creato pinche cause Gidem. Io ho iniziato a fare curcin, io ho iniziato ad imprendere i nomi delle flurs, delle jarves. Io credo che sempre quelle date mi sento, che se esco da rimnacquels, a fare tè, a prendere, a sottolondere, tutte quelle spinces cause che collegge mai col tren, forse è, cioè con ritm simples, che non torna mai, forse è l'ambiente. Aber du naturalmente einfach il circolo di relazioni, di amici, di amici che accompagnano me da più di anni, perché io sono in più vili insieme, non sono in forza brutta di crusher in lauter, e non in stadi tutto auto, di vini cascius, ad osso tutto nina, perché io sono in tema, se mi den, ai crafici, bi, mi date mi zucco insieme, forse già per in tono insieme vita.
1: Tja, scheiß, es gibt so viel Differentes, Chosen, an dieser Meide erst, gut, ich weiß, dort, so ein Time, bin ja ein bisschen den in Madem, ich depende an der Situation. So, jetzt, fährst du den ja konkretisieren, tja, tja, just aus dem Moment, in was ändern wird?
2: Also, schon, das ist so die Art. Ja, krei, fährst du schon einfach in Fahr wie eine Wand, so kommt in Ton. Che forse busci in bisen della vita, io credo magari da te è quasi snucchinzato con bu in pigron, ne scea. E io credo che è ok, che è un creato sbiars, leven bu minci di con in yei, ed os, ed oz, hurra. E io credo che qua è ok, scinza magari forse in gino, che busci bia sen, forse. Aber forse è ecco, è semplicemente enega. Einfach Esser. Aber ich so nicht gerade immer ganz. Nein.
1: Et der Pendeli sender da weta, dat in se tschechens kontanje?
2: Ich glaube, per meisi pittost, also, ich glaube, ja, also per meisi also in kontanje, aber in kontanje, dat ach mein Esser content con quel che vai. Also, col Pauk, creo, pitost. Also, bu kun quai di oda do. Also, bu kio, crei un chied efa art ne schee per zu cosogni il feedback de din public. Ed io crei quei, per exemple, quei, weis cosa se fa en quei funziona a ce mai nianca, senza bu bagdiasi u sen de la vita, condovra quasi adina il oda do. Ed io crei, usse kun schadade quai, et pitost zu co, che se tu mi dici, ah, già, ci trovo gli occhi, ma è proprio il mio MCG, ed è ciò che si faccia da mia sanità psichica, non è che è in contagio per me, non forse in contagio, forse piuttosto in un fla, non in cira, non in un prua o, che è in via lineare da A. Io ho un cibo della vita, io ho contagio a lui, a quei staumi usen, also credo che piuttosto quei il slalom che si fa, il looping, forse che sto un gran driver, aber ins fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al sen della vita.
1: Mm-hmm. Ja. E c'è sta far massa esperienze per insomma scuvrecker che?
2: Ja, mega, de, credo.
1: E in sen della vita lo piuttosto in se c'è c'è scovra in se c'è c'è definisce sets?
2: Ok, dipende. Magari se la vita credo è einfach in una direzione tutta in una Und ich brenne in Autra wie, tut dann in Anfreund lernen, zu checken, zu meinen, zu checken, zu ampeln. Aber qua eben auch, man gar Sentiment gesagt, es ist eine Surprise, tut dann in. Aber ich kann natürlich mein Sender eh, so occupando quella domanda se tu mi dà ok c'hai hai per me proprio il sen non l'essere io c'è l'essere fa apri ucrai se focussa a me mi affiggi in quai sen preventa in forza ed magari il svies pulainas non che insamflalo tutte nina forza non si c'è che insves buspi ciao ed ucrai io sono una cica e perché ho fatto mega bia patrats davanti al futuro io l'essere vizio con plani io l'essere ja letzte Woche schon tut funktioniert hat ja gerade ja ist auch sehr proud zu go zu prender oder quelle Position dort an deiner Stelle kontrollieren hat sie lobby lobby immer mit der Force in wie ein Baus wo proprio braucht und quelle Narration da A B cioè della vita
1: wo gesagt sind menziono ihr ameis da meis C'è rola già in relazione se già un connesso che c'è nella vita?
2: Io credo che relazione eine Dine è in Brau noch in San Prender che ein forza è quel slogan noch in Ampla all Bibia sur se set che in un forza un bus veo io credo che in Prender den Knusche se set è un gauter nicht in Prender den Knusche se set in quella parte, che è forse il loro di tutti, che è una relazione che se non è una buona giornata, che è quella che è questa. E io credo per crescere, se è quella che è il PB che sa bene, quella che sta bene, perché sa crescere, insomma, per scendere di testa la relazione, lo stato in giardino, ma non si ha una brava risonanza, io credo in su che è lo sento. Zasha Bianiev.
1: Wo die Gedeker kun oder Plätz, chen so gräscher an tras oder, smachi gelts dingen ermitjetan den Poavanti spi, weil chi mosas gut chen se setz, a chen steuer akzeptar geht.
2: Ja, jo krei. Jo krei ermitjekas stark und quai zu koni. Ja, in a kamerad, checka schon beidje, schien spreng quelle via, ni quelle perspektive sind so selbst, die ich kann schon besser lu. Aber ich glaube, dass man das immer nicht immer profitiert, anstatt ja nicht nur so entweder zu prender, weil er wisst, dann ist er, aber letzt war ja boh, ich war ja bitte schon mal per. Ah, ich war ja mal mrau sie so. Ah, ich war ja mal, aber das ja auch quai Force fällt ja quai brüder, quai quai. Da ich glaube, dass beides sehr so selbst oder differentes Perspektives ein Bumo oder Achna. Ich glaube, quai die da dina.
1: Medi ganz ce vedi sen della vita schans avant ins ti mincia Christian Morenz a cures.
2: Io mal se ti meni sa schon influenzage in da zu go giù in contact con il Muri, io credo che sco è bien possibile che hai sco è in te carini in ricordienza sin ci che hai ci meni importante dins a ci che in lesa ci meni te, io credo che le morsco partenari da dialog ich meine, er dient in Dialog zu der Witte, glaube ich, der Wurz. So der Il, der Kock, ja, lässt ein Buier raus. Der Kock, ja, lässt ein Fau in der Wohnung. Kann man ja uns go. Unfinished Business, glaube ich, ja.
1: Sie survenisse so eine Diagnose, die weiß es, ein Galple, ein an der Weber. Sie, mit der Sie kennen, oder was eine Perspektive sie sehen, der Witte?
2: In meinem Kass, glaube ich. Io crei luce bella crei con sune in mara una voz ed in c'è vai o nuo vai o viviu o co vai o viviu e prendi sforzo ne ven quai co vin il futuro d'esser ma ben pitost ja e porta in sforzo pitost el keo co prendi in comiau c'è scienza una voz forza è de naturalmente è da modo da co in sets ad forse volere bla ni combattere incontro qua ne avrei o crack che mi de mi cast le perspective sul sen della vita
1: c'è vesse per na fegna me ira sci che fiso sia son so angal plein on the waiver
2: io crack io fies ni in bureau ple io voles bezina belena ja, ich glaube, tut alles Chaos, dass noch ins einfach zu dienen, dass die Menschen, ah, ja, quei Fetsche lohnt zu kommen, quei Fetsche, quei Wien lohnt zu kommen. ni quei urten kins a fasta giù sentiment kins asce buone sce fa quella scasa e per esempio la dine giù sentiment che aio saltas nega buien bibia a russa va un ciet salta salsa per esempio e ok aio saltas bia salsa de e credo quei urten kinson aber er einfach forza bia staan zemen con la jeut kins a buien.
1: Asa Henry an discurs cula vetta e creta davarti sen dalla vetta. Cella e tollas otras episodes da cella edizion speciala da stat catez sen play RTR sot la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Du mangindest de ein Puschbeus in Junts. La Skol anceva per blerd umfanz. Certs s'allegren, dass wir anceva ge no von der Skola an tanti oters am forsen po Respekt ni per fin Thema. Forsa Thema da Verspanz. I Theolog e Skolas Primar Marcel Köhle l'espinir ca la Thema.
1: Ti stos buve Thema. Ti asches la Schweiz a quei Sound te li emprendel. Io son cheu, io gidel tei.
0: I gentir plezen veia e c'è c'è gli emprende da scuola o da far con nostra donna da vost, gen sentinza un po' in pitard. Gli emprem terlains un po' musica. Angelique Kijo, con la canzone d'amor ostafricana, Maleika, ci monta Angel, an Swahili.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: E schon en las vacanzas da stat puspe passadas. Presch e sperch cu kenti in sua ditch curiva giupidesca sta stat per veda las caleiras. E da fein von las vacanzas da stat avens cun festas. Per exempel cun cala di Marcheda Jon, ni cala da Coira. E per una festa vod era in dit plezen veia da Marcel Köhle, tia scolast primar a Sursaisa.
2: Questa domenica, quella già identa dus evenimenti che parna dessa totalmente differenz. Ihr sonda era la fiasta da nostra donna Durst, a dem un gindistis enceven en biares vischnaunkes bu spela scola. Cheu in firau catholic solem, cum bials usitz, a leu turnisters a scola novs etuis ad affons agitai. Quels dus evenimenti è un proprio fitch differenz, wollte nur mehr managen, an als eh ein Zeichen kommunabel. Il Firau de nostra Donna Durst, quel regarda, che Maria è venida pri da si in Ciel con Cierpa Dolma. Per me, sco teolog, è se buon in esempio da dentelgi a da declarar co quella ascensione con Cierpa Dolma funzioni, ad ella domanda nu che quei Ciel seggi, surpassa sa vens mio intellec. Ma tuttina lessieu buca refusa la speranza che veni exprimida in quei misteri. Formulau ei a moda simple gi quella speranza a nus. Distas buca vittema della mort, a managia che tu segi a fin. Tut quei che ti eis, tia existenza, tia dignitat, tia historia, tut quei veni resta. La mort è in una venciata, a dieus lai buca persulstei. Ages fidanza che tot vegni bien. Novas enciatas, quelles vegnen biagadas accompignadas de malsegirtat. Esco scolast vesel ja quea dina puspea l'enciata da dinia von de scola. Sper la agitazion ad el plagee de venia scola, date mincetone a fons, ca an en lurtoniste bucamocer netze detuis, mo ben e causas pesantes. Sco per esempio, la malsicertat da venire in una nuova classe, la tema da fare sbagli da venire so, niel squitch da

0: Musica colombiana da Shakira con Gitana. Si va las novitats de las nov suanda co in arch musical con en emission ci Hugo Scher veva realizò lanciata da Caston. Ein Dezenter der Gela stat in poete spiritual oriunt da Sagogn, John Cadieli, ci ves festivo Caston izis centuncantaval anniversari. En sa cici conosceva John Cadieli da Matt era John Tomás de Plazas, ci stava entre la madema cia a Sagogn.
1: Cula statla da Vosga sin pleifis evgen e lo vnius a casa, tenus, ad abitau in alzada sur nus. Coi era più mal in auxegna si dice col pudeva tre flat, figeva il messo in cedì. Vid las nove mese, las dieci, vigneva lo giù, aceva, si è John oso menus du si è fa messa.
0: Ein tigliarci musical racinta John Tomás de Plazas anc otras anecdotas e santupadas con John Cadieli. E naturalmente vigner analizada l'ovra da John Cadieli, perché ci bleras de las sis poesias en davantadas fician cun ascientas canzungs. Per exempel, la pura da Corinne Courgelas, ci no

0: E con Yes, I Am da Sophie Salmani, vo veta e greta a fin. Nos ven filosofo din senda la veta, cui nos giast Asa Hendry. Escuti Asa Hendry dei, voi becia degna da catar immediat in a risposta sen in senda la veta.
1: Io crei se focusa a me, mi fic sin quai sen preventa in forza ed magari idles vies pulainas, non cins amflalo tuttenina, forza se cecen sven spuspiciao.
0: Empatrat ci ragorda ci la veta sto becesser planisada in fine in Davos dettagli. Domenica prossima dati colora la Davosa episoda dalla Stumondas Filosoficas da questa stat. Allora filosofainza con la musicista, cantadora ed autora Paola Mia Cadonau, surtin senda la veta. Anti frattempo, az giaveja in a bella domenica a blers moments ci datan sen. Erschels an angal pitchens. Al microfon per vos è stata Andrina Caprez, Stettbein.
2: Vita e Greta.

0: Les novitats per RTR.
1: En Val Rosec dat in accident mortal con una ciaroccia ed in Belgio un incendio di guaut vien avant ort controlla. Quen dus les teme sozza les nov. Al microfono Urs Müller, bienvenuti. In la Val Rosec a Punta Regina ier sventer mesi da un greve accident con una ciaroccia. Una persona sei morta, 12 ulteriori sein venite splessades, due screva main. Quai ha confermato la polizia cantonale sin du monde da RTR. Or davanti aveva l'edizione online del Blick rapportata in Chausa. Tenor in prima sen conoscenze sa la ciaroccia venida giù di via e collidata con una planta. L'andamento dell'accident stoppia anche venire in tercuri. E hai da una grande azione di salvamento, dus helicopters, pliras, ambulanzas ed in team de care sa in staz a lieu. In tutta in 60 persone sfacci inviadi in Ciaroccia in Val Rosec. En il cittun vat vol la consigliera governativa Valerie Ditli candidar l'autre favre per una ulteriore periode d'uffici. Quai ella dice vers la gazette della domenica Le Matin Dimanche. Se sia partita, il center ne sostegne bizia candidatura, ne sai bic claus che la candidesce sco indipendente. Da vart la candidatura da Ditli decida la base della partita lanciata da settembre a ciagiunda sia radunanza da delegats. Or davanti già il presidi della partita raccomandà a Ditli da Bic candidar da Nova Main. Valerie Ditli è già da Dic su gronschwitsch politik per via da se stil da manar di spitaivel e per via da una procedura corrente in connex con maldiever d'uffici. Ditli rifusesce tutte le renfacces. In la Vishnanka d'America nel centun Argovia in ars 500 metri quadrati plante secces. Persones ne sa in bicini desplessades, quai han conicia las autoritats locales. L'incendi de guauze rutori ir saire intorn las 8 mesa. Suent radunt 4 ure sa nels pompiers pudi stizzar l'incendi. In la Belgia per contra ne in gron incendi de guaut vin avant pizzu controlla. Il fieu sa il rotor venerdì in un reservat natural de tiers al confin con la Germania, quai han comunicia las autoritats. Redunt 600 persones sa in vinides evacuades. Plis 100 pompiers sa in acciun is se tracte din dels pli grons incendis de guaut en l'istorge dal paeis. Entant ein las flommes distruine surface da passe 2.700 hectares. La Belgia domanda l'Union Europeica per agit.
2: La meteo.
1: L'avant mesi è già detto le lief, il sventer mesi se forma nivels pli spess, local ma in poi venir blech. La temperatura maximale tra 24 gradi in lenghe di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discorso da musica.
3: In faccia rienta, in brasch furbazia els eils, il liers rodons alla brisaga in bocca. Quai malec nera d'alf da John Cadieli en conosce forse bene in qualin de vus, preziades auditures e preziai auditurs. Uons aves il poeta spiritual Orion de Segoin festivasi u cienciun contavel anniversari, ad en quai arch musical main empaus ils festiz de Cadieli che a forniu bene in qual poesia per canzuns. In cordial benvegni favus Hugo Scher. John Cadieli è nascito il 26 de gennaio 1876 a Segoin, nuo che l'ha presentato sia Fonza e la casa della Ustria sul Platz, giust al pai del Crest, nuo che la baselgia cattolica è bagigiata. Svender gimnasia Mustia Nossa Duneuna, el studiau teologia a Quera. Sco spiritual a el pastorau a Vrin, Trun a Sevgiain, nuo che in malzogna a sforzau el de Calà. Els davos dus ons de sia vetta a el passantau a la casa paterna a Sagogn, no cal en l'umorts il iemprem de novembre 1952. Ina fech populara poesia de Cadieli oi segirmo in La Parlera, cheu è la versione del seminario de Musadras da Scoletta di Lyon 1987.

0: Ella medema casa a Segoin scodion che dieli steve ella famiglia da John Tomas de Plazas, perciò sia tata era la sora da John che dieli. Scobuba John Tomas de Plazas è un magari giù da fa, col poet e spiritual.
1: Le regudienze sono trome in bubiaras, perciò è lei morto qui aveva 800 miets. Quelque sa un se ricordai, con la statua da Vosgas in play fisse vien e lo venius a casa, tenus, ad abitau in alzada surnus. Coiera più mal in ausenia si dice col poteva tre flat, figeva il messo in cedì. L'er lo venio svegli, se fleva da lu, veniva lu, vid las nove mese, las dieci, veniva lu giù, aceva, si è giòn oso meno du si è fa messa. A lu, ma avans il cresci si, essen si si in baselge, si altà da son fideli. Fie vel messa, di aveva da rispondere messa. Iaver l'impinza clin son lu, a pudeva il strus dur il altà en. A lu è un quei codis gries ner da messa, sin quei indrezz da len. Iaver sbogiù la forte da portando, il qual c'è, avans è portando, non si c'è la vart. L'uomo te vele il codice e la vart mi c'è gasco e trovava, ed è un aval da vostri ervi ed aneo. La specialità era naturalmente il sussipiato, qua veniva scoda di una bois, l'imbocinciata la qualità del latin, abra tunato un'ave c'è che poteva.
0: Ah, ma in regredienza, orvon tu, da surgion che li scuo auc signer?
1: De.
0: A scop persona privata, in casa, mincetone, in tu pao, in isel venius di uttervus.
1: Ella va in allegra. Reminiscenze si degli. Aveva in bien cor, aveva una faccia riente, proprio non si c'è amicabile. El aveva dentone da teccas, quel che aveva la letteratura. A dinegada, da meneval da nus era il folk, che nus aveva la stizzun, allora il car da vicino veniva con materiale, con meu amici, da meneval e Clemens Cavelte, venus naturalmente quella Eisen, quella preta che c'era giù, strubbiavi da quella, c'è quella rotta giù, quella era mai che c'è adenna, c'è in incogne, rotta giù, ed era meglio per impei. Allora sono d'accordo, io sono vi, io sono in toaletta, ma rauscio, e la socca c'è un cocina, a cui va traggio la socca, stava l'ungla del polish, pei tutta grazia, allora non c'è tabergì, faccio canerunas, allora ero giù in stiva, sin canapea, c'è sul giorno che dele venivo giù a mia mamma lo dice chi sei e si dice io vai a una caneruna vai a trecciare ma ora si ha un canale in che giù in buco forse sono raccontanti c'è e le venivo a si flavels che poteva bu pli di cresci sin baseglia lo avevano zrezzato in una combra in si alzata su un uso la seconda alzata in altà, in amese, con in altà, allo figlieve l'uleo messo il devos.
0: Letz, a secondo sezzo, al mai...
1: Pastorau. No. Ah, più mal, c'è venuto di una debuia la madema plef. E lì sta l'imprimente vrin, a leo alle giù sia caserina, a quale è l'ustata caserina con il monumento che è tornato a secondo. A dalezza, se vilava l'omicetonzi nel, e l'deva a buadaccia, a del veodino si è brisaga in bocca lui veniva si è sottana da cendra a quei agenni spien Henry Spesce giù discretti negato si bene in igise ma stril sur da quella non d'ombrevla reccia da nufs ners a sur l'antira rassa giù do cendra a quei savilava lo nusevano della londa bet. Adela aveva naturalmente un bubugengo e poi aveva lavoro di giubbordia con la sottana.
0: Quello era malzeo, se l'ha tornato in questa in casa paterna. Ma lei magari non usa il vice in tico spasso?
1: Eh sì, in tutto il suo vladazzi lo Antonio Baseglia a leggere il brevier, scocca che faceva un più bello. A ciò che aveva giù più bello contatto, le credevo che il poteva già lo boplì.
0: Scomenzionavo lanciata a imbiare le poesie da John Cadieli venite messe in musica ad in quell'emissione ed in moda quellas. Diestos Spellac, componita da John Antoni de Rungs per Cor Viril.

0: Ei meu cor pleins d'allegria ch'el vules ad auls alzar, cerca ina melodia per cantar ad incantar. In ulteriore poesia da John Cadieli. Il 2002, c'un conton sventer la mort da John Cadieli, a l'anteriore redactura da radio da RTR, Maria Cadruvi, faci un'emissione in Amarella sur Dadel. En quella a ella è discurriu con Clari Hatch, che era lui un professor per letteratura all'Università de Turic. Da Riaccia Maria Cadruvi voleu saver c'hai che l'ovra letterara da Cadieli vali. Las primas associazions spontanas che Clari Hatch ha exprimeu udend il nom Cadieli eran che Cadieli representi per el fech ferm la scinumnada cultura nera, quella cultura cattolica serrada che era quasi incontr tutz. Cadieli sagli tradizionals en forma e contegn ad en ses texts sapins leder incontr c'hai tot ch'il plavon e poet sagli.
1: Des contr la modernità, contra possibles plagiars della vita, contra la moda, contra mince forma de emancipazione, contra las donnes, e de cella vart loda las diverses mammas, si Aikna, Maria, la mumma Baselgia, la mumma Romancia, la patria, e sleif manch xenofob, insiste sulles valurs de l'Aikna tradizion, e el para de rappresentar quaci des pre-modern in tot il sens, para.
2: Clari Hatch. Elgi Calagi Bush studigiava in tutti i dettagli l'antica ovra da Cadieli, ad elgi ecca elan conosci memia pauclas valittas a tradizioni interne della cultura cattolica da vonciun contons, per quei dici el para. C'è che lei si accentuasse egi che Cadieli lavori in diversi generi, el segi liriker, moe humoristiker satiriker, a quei segi una combinazione tuttavia bu sempla, esce detti alla letteratura mondiale buons exempels per quella combinazione.
1: Per esempio, Leopardi è in questo, o Heine è in questo. Ma la tradizione romana dà pax rappresentanti che combinano bene quei due generi. C'è per poi un po' di mente che un esempio ci fa qua. Con una differenza fondamentale, c'è per poi autodestruttivo e guarda se è in il spiel e che dire non fa qua, para mai.
2: E per documentarsi o pareri, è Clariac viene con un esempio concreto.
1: E scrive un texto. In questo riguardo interessantissimo, c'è un nome necrologo. L'as imaginescel, c'è c'è dicen, cur c'è l'es mort. E loro fal un'autocritica di Verteifel, fume brisago, ses massa severs in sies preces, e ossia. Beide di Verteifel, un catalogo de critiques c'è l'autors fan ad el, ma la quintessenza è loro tipica. Dirs e creus da dora vi, ma il cor letz era buns. L'ana è un piccio dubbi sulla bontà del cor, ma quel non riesce proprio da dire.
2: Gece ha l'ututina per cei che il dubetti dalla bontà del cor da Cadieli, sin base da se stessa capesce a buona sia vita.
1: Per esempio, riguardo le donne sono superficiali, vanagloriose, paterliere, comandunze. Però sia malizia satirica è assolutamente penetrante e senza limiti con si tratta di defetti del corpo. Gutters e gobes, povere donne che non guardano loro scesco ci stuvessero per citare i nomi, vengono trattate in una maniera impituaiabile, durissima.
2: E i zomans vengono vitlondar in la satira da Cadieli, denton mai ascinaus scolas donnes di Clari Hatch. Ad el maneggia clar che quei agi da fazzi c'è col spirit del temps che ricevi degli etz temps incontro las donnes.
1: Il repete stereotips da satira contro la donna ci sono vels, ci non contengono un'animosità speciale da Cadieli. Ci svol fare un rimprovero, se potesse dire il vespo di riflettare.
2: La poesia Un Viern de John Cadieli conceva quel spleitz neif, neif, tut la pleif e da neif curclada, quella poesia veniva taxata da differentes persones scoina de las meglieras bumo da Cadieli sez, mo ben dall'antira letteratura romancia insomma. Henry Spescia ha giù scritto in agada che i detti strugi in tozzo le poesias che sapienza miserà con quella. Clari Hatch non conosce quella critica, né migliar dieci quei laut da Spescia a Cadieli.
1: Sì, avevo letto questo componimento di Henry Spescia e la prima ada era persuasissima che Spescia avesse ragione. Spescia dice essenzialmente che la poesia sia assolutamente semplice, naturale, senza retorica, precisa e di un'onestà e di una semplicità evidente e bella. Il primo, ma qua per svas, è una pensata specie a ragione che questa è proprio una bellezza di una poesia. Se da più c'è pensur della poesia, da più grandi ci vengono i dubbi. Per esempio, l'insista fermissimo sulle ripetizioni di suoni, sulle rime, e la struttura usce ipermusicale e usce martellante manch musicale, c'è un domande, c'è qua è proprio una grande qualità.
2: El segi un noz straz via neu al professor da letteratura Clariach Manigiau, ingi quetiel che il un viran segi una bellezia poesia ad in altri gi dubiti al puspei della qualità.
0: A che udin la poesia un viran in forma musicale? John Andrea Casanova ha schau inspirato il text a facciort Londra in ovra per vush a clavazin che il presenta gest sets.

0: Wusstet leise die Arte Musicalca, wa Ozils verstützt il poeta spiritual John Cadieli. Die studiu weis Alexia Marcus con la poesia satirica politica. En si amarelle del 2002 all'anteriura redattura de radio Maria Cadruvi ed iscuriu con Lothar de Plazas. Il fra da John Tomas, a figliol de John Cadieli, eise facentaus profundament culovra literara de seu padrin. Il 1983 a el diu in codis de bunamen 450 pagines.
1: Io va studiar all'università letteratura tudestia. Weil leggevo la lirica, quella grandiosa lirica tudestia de Goethe a Hölderlin, sur Mörike, Rilke tocca Ingeborg Bachmann. A cunza leggevo quella grandiosa lirica. Lu, ens realists, envirs nossa letteratura romancia. E io quel che sappi è ve plegi ed essere incantaus da letteratura modesta. Se non svein poco quella tenuta, svein us emblità nostra letteratura romancia ed io gigliassi gire bocca da pubblicà poesies se ves poco quella tenuta. E chi che legge gli appendix da mia edizione di John Cadieli venne constatà che vai buca scritt quei en in ammirazione ciocca, ma ben io son se spruaus da interpretà poesies tenor metodes e con criteris della scienza literaria tudestia.
2: Dati causas che ti figesse zots circa venne ospitart autor in quei codis?
1: Bien, in se ves os se domandà se ves buca dove fa in selezione è un pli severa. Oz, se si trattas de fa, è un in edizione l'ufficio in codice pli stretch, in se ves chanaven la grande parte della lirica religiosa, in se ves chanaven le poesie de Cajun, in se ves chanaven è un altre poesie, magari modestes, e fa in selezione de qualche para che vale la pena da de un venir leggiu.
2: Io lesse il buffa che è un quale missione in critica letteraria a tutina lesse a tornare forse sin dus punti che clariaccia criticau anzon. Per esempio, Giel, John Cadieli, è vieti incontr las femnes. Cove esti quei?
1: Quei è buca del tot foleu. È dat poesies satiriques che in fic massives incontr las femnes. Denton non sto intendo quindi il fatto che la era scritta in quel stile quasi un tic aggressivo magari con gli uomini. Per esempio, la poesia «Vols di far politica» non è il nome, non è il veva, quella tenuta magari di essere in urde dire, all'ingi dire, sper quel traccio l'uomo che si sviluppava la lirica. O se non prendono quelle poesie che per toccano le femmine ad isolare lui che è il tutto in ordine. Dall'altra parte, sto in sdì, sinceramente, John Cadieli era in dei nostri surpoets, che in spirituale, che viveva tenor il celibato e che poi ha due conseguenze. Questa capisce di se sezzi, e nidin che legge quelle poesie mette quei in dubbi.
2: Vessens se vuoi fare la riproche a John Cadieli, el ves forse se vuoi riflettare in tic, per esempio, sur della dignità delle donne, sur gli elementi ed giugà della moda nuova, a vasi quei con tutti altri zils.
1: Ehi, lo bevo mincin da pretendere quei su entro ton zons. Io credo il buco che l'ha dimessa in domanda la dignità della donna. Lietz credio buca, l'era per lietz era mia fins e sias relazions con sias niazzas, ne e io vau giù deu de personas, el zvitz nu che la pastorau, che la giù dine giù in gran respect e delles donnes en quei sen. Denton, qui se trattava da ridiculizzare quella moda, quella tenuta, l'URL con un ciaffo, figlieva quei, e io quello che in stu e forse tenne quindi quei in tic con humore, buca fa la

Vus bas udeu il arch musical da vart John Cadieli, che vessa viu festival il 26 de janer, se u cienciun contavel natalizi. Da plide del, dentro auter lientir discurs de seu nefs en seconda generazione John Tomas de Plazas, ni lentira Marella de Maria Cadruvi del 2002, an fleisch coadina sin rtr.ch/musica. Ina de las pli enconuscentes poesie soi segiremoin La Pura, e grazie a Corinne Cugelles, che ha con quei text creau una sort irta culturale. In altra, che ha inspirato Duris Alma di una cantata per Cormis Daua Clavazin, è la poesia La Lavina. Omis duas ovras tatlein per la fin de quei arci. Jau già visel, vina von, bien divertiment con vies Radio RTR. Miu nom, Hugo Scher, adia a restai interessai alla musica.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Val Rosec hat un accident mortal con una ciarocha e Simona Walter croda o al turnier de tennis a Cincinnati. Quen dus les temes, o ce les dies, al microfon Urs Müller. Bienji. En la Val Roseca Puntraginia ier suenter mesida un accident con una ciarocha. Una persona saia morta, 12 ulteriore salminides blessades, 2 greva main. Quai ha confermala polizia cantonale sin du monde da RTR. Or davant aveva l'edizion online del Blick rapporta in Chausa. Tenor in primis in conoscenza se la ciarocha venida giut via e collidada con una planta. L'andamento dell'accident stoppia an venire intercurri. Ja, ed eine grande Aktion des Salvament, dus Helikopters, blieres Ambulanzes ed in Team der Care, sein Staats a Lieu. En tota ein 60 Personas fac in Viadi en Ciarocha en Val Rosec. La festa della città de Saint-Gall a carmelare d'ont 116.000 Personas en la Svizzera orientale ils devos dus dies, quai a comunicia la polizia della città. In caps pli grons naia bicta. Per parte della polizia sto intervenì per via de Charplines. Una persona sai venire denunziata. Le misure de sicurezza senza comprovades, tranter autra la polizia blocca certe vie se giasses. Er ils organisatori san fac bilancia positiva e discurì di una festa pagiaivla e legraivla. In Belgio è un grande incendio di Guaut Vinavant Beach su controlla. Il fieu si erodò venerdì in un riservato naturale di tirs dal confine con la Germania. Intanto in le flamme distruine sur faccia da passe 2.700 hectare, quai han cominciato le autorità. Radunt 600 persone sono venite evacuate. Pli 100 pompieri sono in azione. E si tratta di un dei più grandi incendi di Guaut in l'istorgia del paese. La Belgia ha domandato all'Unione Europea per agit. Pompiers della Germania e del Luxemburg, square dus helicopter dal Spajais Bass, seien già arrivats per dar sustegn. Ed anche in novità del tennis per Simona Walter del turnier de WTA Amelia Cincinnati a fin sventer la seconda runda. La Grigiuna pers contro l'americana Jessica Pegula, Clara Main in 2 sets con 3-6 e 2-6. E Belinda Bencic ha studiato assis la partita contro la francese Louise Boisson sventer l'en prim set, quai per via da problems con in cialun. In 2 semnes comenza l'ora l'US Open a New York, l'ultim turnier da Grand Slam d'Alon.
2: La meteo.
1: Davant mesdì si hanno detto sulle lief, il sventer mesdì si forma in nivels più spess, lo cam in poier venir blec. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e fin 31 gradi in la regione de Quir.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: L'ultima domenica delle vacanze da Stezzerò, da pacchettare per mettere il saggio di scuola, mettere avanti il flips, flops e ci sarò erde ciò da fare, mettere il sveglierin. Ma se è positivo, oggi è per domenica, oggi potete giudare un bellissimo dì. Per usare il microfono, oggi Natalia Weber, bel che vi stai in nostra compagnia.

0: Com gers vunch tres la dumenge e dots pod eins nustra meter buns gevus d'anniversari a Luis Cagenarte de Zignau per sia sesivel anniversari. Sia gratulazion intera col salut musical sco d'una co les dure gemets.
1: La Cuppina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: E vos conosciais il giusto, vos conosciais erinci con cinci festaggia otto anniversari, loro telefonè al 0800 20 25 30 e lasciate tramettere la cupina. 0800 20 25 30.

0: Robbie Williams con Feel, il più svelto telefonato per la cupina, è Andri Fritte Saint. Buongiorno, Andri.
1: Buongiorno.
0: E noi possiamo tramettere la cupina insieme a noi?
1: La cupina è insieme a tramettere, ma solo Emma.
0: Alla sor Emma ci festeggia l'anniversario e c'è già visto tutto per l'anniversario.
1: Ci stai a scuola, mi alzo, 79 anni. A me si non più che non scuola.
0: E non stramette
1: insieme? Tutto il punto andrà, soprattutto se andrà. Non c'è storia di serenità.
0: Sandet e fortuna tremetainza con i buoni giovani alla Emma per il 79. Grazie a Andri per il telefono e bella domenica.
1: Grazie.
0: Addio.
1: Bella domenica questa, vai.
2: La cupina. Presentato il buon engiadino a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch.

0: Naomi Larraine con Hot Girl Summer. Ed è tempo che noi giovani una nuova ronda del Cicciuses. Anche il jackpot della domenica 110 francs.
1: Cicciuses. Presentata Nikki Scuira. La facente per mobilie e decorazioni. nikki-wohnwelt.ch.
0: Ed il Cicciuses sono in cedina quistsco.
2: La chance può avere più funzioni. La chaussa è un classico nizaivel. La chaussa può inzavare in da dance e da d'ora.
0: Ed è pronto il colli per scriversi le vostre proposte o tuo tenor e la vostra adresse. In caso che vi siete ora e ci non cercate, il telefono quale è pronto o se vai sul bench da telefonare 0800 20 25 30, il numero di telefono come sainz. Erte a Natalia, buon dì, ci prova.
3: Bien dito e duf da suain.
0: Allegra.
3: Io dico lo stender da mettere in Parisolz.
0: Stender da Parisolz. Una buona idea, yeah. Non è però che ci non cerciamo. Grazie per il telefono e bella domenica.
3: Grazie, ciao.
0: Il stender da Parisolz. Vodimi sulla lista, provanzi in avanti. RTR Natalia, buon dì, ci sono il telefono.
4: Undi, cos'è Manuela Jan?
0: Dona Manuela, con c'è provlots?
4: Undi, ed è pensò forse una sedella ova?
0: Fic simple, hai una sedella ova. Si può trovare per differente roba, si trova incesa, si trova orcesa. Ed ho qui già da più decenni di meno era un po' in classiker. La sedella dove? Non c'è chance però, Dona Manuela.
4: Ok.
0: Grazie per allora, il telefono, bella domenica. Addio. Non svegliamo in c'è piazza per tre proposte. Ci vuole in c'è provare. No, lo c'è in 20, 25, 30. Il telefono è quieto. Ma bene, allora non trovo su niente all'inluncia di per sé. Non ingrandiamo semplicemente il jackpot. Da me proviamo allora di guadagnare 100 20 francs.
1: Cicciuses. Presentata Nikki Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikki-wohnwelt.ch

0: con musica d'usanza cente Trisla Duminge e Disles Digemets.
1: Il calendar.
0: Nos vains ots duas occurrenzas sul program Üna a Trun, la sera de film con Giuseppe de Curtins de Plazes. De del vengen mus os differents films e ziva do quell'ora ence un discurs con el ensemble. L'entrigia quella is libra e l'occurrenza comainza alles cinch ainti la sele de cultura e la cese de scola a Trun. E l'ora fus ots ciò la presentazione del gio al liber das Kraftwerk ed andir, comainza ots ciò alles ots dell'indrizia elettrica a Bereburg ed andir. Gio vi tutti una bella domenica.
1: Il calendario.

Musica romantica ci viene dal Bulais con Temp. Il Temp, l'ora, quella mossa, in 22 minuti, iselles undes.

0: Oh, es ist ja die Chance, die Station Mark Forster con Chöre in diesem Quartens. Es sind die Stempelin in Pisamain del Di.
1: RTR Impuls.
0: Oggi c'è l'impulso per il cominciamento dell'anderscola, quel esio appunto da me in Grigion, e quell'impulso viene da Selina Po. E ella ha scritto apposta per magistres e magisters.
2: Quanto sovente pensi tu a tua carriera come scolarina da primaria? Dal guarda già modo te sprimdi da scuola o l'ora del sius durante le spose su in piazza da scuola? E pretende che pensa mince di almeno una giada a dix un magister o una magistra da mestem da scuola. Sia quai evidente manch per esempio c'è un videl far quinz, l'ora d'oda la vus de donna ladina cim scuta la mulain da set e ti levez deva mai con quella rincla da cartina scoloride si man. Mince giada c'è vez un pullover feutra, pensa a donna Elisa, nostra chiara magistra da cusir. Direkte manch savura quell'aua da savun stifusa che no dovreven per fiotrar la lana da besche durant sias lezions. Se observ furmias che transportan a uoglias da bosche vers lur furmier, lura pensa a donna Gianna Bettina. Durant un mezzon ens vefna occupats a biologia cules furmias. Un altro mezzon cules aviöls. Quad era la canna. E per finir, charser Gian, pico suvent se fec alge bella cevata, pensa als examens de geometria in gioce no surfniven B un cinc nov, sciuna linge no dera tratta perfetta manch guliva. Qua c'è les dir, charas personas d'instruzion, stup giaia d'una bainche che vo giaivet e faivet durant vossas lecciuns, antils ces de la scolares restaivet per vita duranta.

0: las novitats de RTR.
1: En Val Roseg stat in accident mortal con una ciaroccia. Ed in a festa della città Pajaivla, so in gal d'ombra rund 16.000 visitatres e visitatres. Quen dus les temas, als les indisch, al microfone Urs Müller. Bien gi. En la Val Roseccia Puntragigna a ier so intermesida un accident con una ciaroccia. In persona sei morta, 12 ulteriore sein vignides blessades, 2 greve main. Quai a confermala polizia cantonala sin domande de RTR. Or davant veva l'edizione online del Blick rapporta in Chausa. Tenoren primes en conoscientia sei la ciaroccia vignida giud via e collidada con una planta. L'andamento dell'accident stoppia an venir intercurì. Ja è da in una grande azione de salvament, 2 helicopters, plires ambulanzas ed in team de care sa in staz a lieu. La festa della città de Songhai a carmelare d'und 16.000 persones en la Svizzera orientale ils devos 2 dies, quai a comunicia la polizia della città. In caps pli grons naia bicta. Per parte la polizia stu intervenir per via de charplines. Ina persona sei venida denunziada. Les mesires de sigirezza senza comprovades, trantar autra la polizia blocca certes vies e giasses. Erils organisaturs fan bilancia positiva ed han discurid in festa Pajaivla e Legraivla. Nus midaent la guerra in Ucraina de novas attaches russes in la capitale Kiev e contorn en amain 3 persunas finides blessades, quai a comunicia al president de la citat Vitali Klitschko sin Telegram, en plirs lieus aerozor incendis. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se defender contro le rakete russe. L'ultimo tempo a Mosca intensiva si è attaccato dall'aria sin la capitale Kiev. E anche in novità il tennis per Simona Walter del turnier de Vete Amelia Cincinnati a Finswent, la seconda ronda. La Grigiuna pers contro l'americana Jessica Pegula, Clara Main in 2 sets con 3 assis e 2 assis. E Belinda Bencic ha studiato sì sia partita contro la francese Louise Boisson sventra l'an prim set, quai per via da problemi con la coisa. In 2 emnes comincia l'ora US Open a New York, l'ultimo turnier da Grand Slam da quest'on.
2: La meteo.
1: I sventra mesdì se forma nivels pli spess, lo cama in poier venir blech. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e fin 31 gradi in la regione da Quera. De maumer vegliesi per part anche sulle lief, sil sventer e si surtrac. C'è la dat iurezis ed uradis e di vegn pli fresce, Quera dati de maun anche 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Il concert in Javisch, quell'ore in cui voi surpilais il job della nostra redazione di musica, voi decidais che ci nos tuats dat lines. Se voi weissim per buons Javisch di musica, loro spudais us annunciar di un telefono a me, il numero di telefono scuaduna 0800 20 25 30. 0800 20 25 30.

0: Paula Abdul, Straight Apples. Undersche Seite del berühmte Cinizzaggio La Chance de Giovigirte Musica ist David Kemenisch de Klostra. Allegra Mainz.
1: Abundi Natalia. A eu Vespugen, Giovigiau, a tot il Auditur di Radio Romonch, in a Biala Domenica, Schoe, a tot la Famiglia Fidalp, e un in a Biala Stadt, e Pleunzeu Forza, un po' pliovgia ad è un po' più fresco a poi fai gesto con la musica con quei sciotti perché il uftiginas con la cappella overall.
0: Quella è il programma di giusto scoprossimo. Grazie a voi signor David per il telefono ed era della una bella domenica.
1: Grazie a me, era quella.
0: Grazie a voi,
1: grazie, addio Natalia.

0: Il concert sin giuvisch de RTR es lanciò cu la cappella Oberalp e la Berg Kelbe uf Tiginas giuvisch de David Kamenisch de Klostra. E al telefon spetta la prossima auditura ci vesgo gent de saluder e qui es Karin Luzio, allegra mainc.
1: Unde Natalia. Il es giuvisch da tocca si canoscian me in una bella domenica, però o zwei a propa fitch it spanzir star lanciata da scuola domani, am leg fitch puspe, tanto par, tutti son fans, ad il è simple manch ci vigir in a buon lanciata, purtot a quel ci voglian prendere a scolina, quel ci voglian prendere a scuola, se franken e venni mai fitch speciale, forse per legno lotta fitch emozionale.
0: Darò forse l'uno l'altro l'armin, ma subisci se l'ora in il bengi da scuola e se l'ora da ciò passò.
1: Che è uscita? All'armin è stato di Maragorda, ancora ci smis per venire a scuola o erdo l'armin è stata la mamma.
0: Che tu ci vuoi impuntire, non è così?
1: Che tu ci vuoi Adiva penso i vest propa in giavish per... Tutti speechans, i saci se l'anfic cugent, Schweizer gofa a covanda giocato comunabalin, in toc gofa summer.
0: Be precis, fininza la steht insembel col Schweizer gofa in qualche divisenza, tutti in buon comandamento de scuola, a magistras, magister, scolarins e scolarette, sa?
1: An grazie, Natalia, ad un bel dir giucoira.
0: Gli stesse mangi, grazie, Fitch, una Karin,
1: adia. Adia.

0: Van Morrison and It's Stoned Me. Dieses indische Ventun al Telefon ist USA Hilde Czarner. Allegra.
1: Ja, buongiorno, Natalia. Ja, lass er sei, geschaut ist der Zeidnerbube, Zeltler, fest oder Tiki. Con quella canzone oggi vi sarà tutti che conosce me una bella domenica tutti che tellen i radio romanzi con quella canzone curta rivela
0: Nus feins buona luna culsa a scheidner buove en orchige elper gross grazie per telefon e nus speranza di imbellire della domenica e fino alla prossima addio.

0: O sche es fa buna luna a Hilde Czarner de Verdegn als Scheidner Bube kun en urchige Elpler Gruß. Il prossim salut veng lora de Campion della Ivan Scolieria Allegra.
1: Ja, hallo, bien di insemen. Ja, lässe li da mestreuse fons kun lu Familie, du bijane di alla Domenge, also bien. Denk spezial salit mas alla Alina Viola e dal Mauro Nicola, la Alina Viola in cioè de mona scoletta e dal Mauro va pu spoi la cosorta. A divisa sempre ma in bia nonna del.
0: E sono già agitos pel prim di.
1: Oh, vo a la Alina Viola lesse se le grafic.
0: Buonissimo. Usche des que esser. Nuster Lines, giusto per el suas per imbellire in quest'ultima domenica de vacanzas, ti schlümpfe e bailando. Grazie Don Ivan per il telefono ed era delle una bella domenica.
1: An grazie, semion.
0: Adia.

0: Il cor mi scherà d'andiaš con mio vic natal. Qui era il salut, ci des ernie da d'andiaš e qui da Daniel Alic, ci telefona a nos consequent mince domenge nos vans ad una plagiar, se el spiglia il temp da salidir a si espicirs. Ed era spiglio se temp per telefonere der ter o Claudia Barandun allegra mainz.
1: Ma ciao, ciao insieme a tutti. Era poter guardare sulla televisione svizzera una reportage da nostri secondi che sono con Svizzera. E che mi ha fatto sempre sium e precedere già i colleghi, amici che sono secondi e ho se le domandò a Natalia se non avessi una bella canzone se volessi salutare sempre mangia tutti i secondi con Svizzera.
0: E tu speresti che c'è tutto qualcosa di bello e non conosci la canzone, ma il viaggiatore ti ha pensato e tu ne già una volta bene.
1: Questo è semplicemente da visto le reportage in televisione e che ho fatto bene un'impressione. Per cui ho pensato che vorrei salutare tutti i secondi in Svizzera, in generale con Grisumi. E era mia famiglia in Engedini, ma questo è il radio.
0: Ma va, non c'è mai al mangio, giusto che puoi vedere un tipo di televisione per te quasi non è era in cervis la reportage. In quel caso è la cosaglia a tu da guardare questa reportage del secondo.
1: In mince caso. Allora, bene. Bella domenica a tutti, grazie per la musica, messiere Natalia.
0: Fitz, scusate, grazie per il telefono.
1: E non è buono c'è musica.
0: Ehi, non sei un splendido per il quattro lanzo. Grazie, Fitz, bella domenica.
1: Ciao.

Krečenu vam zjenče čelo uše Milko, uše pacifike muzike taljeme per ir tres le domingia Angelo Branduardi con il viaggiatore già visu da Claudia Barandun. Oh, già inzio uscire. Ella oggi visu un touch musica taljeme, noi sessenzore idus in cerce insembel per un touch cisa fo

0: Escuchem regiun ils jauers, il temp quel passa in dudes minuts les dudes. Quis quadere un salut da Carmen Aldeman de Zernetz. Nos vans enche plazza per l'uno l'otro gevus. Il prossim ven de Geli Soler de Doma, de Ligra Mainz.
1: Vengi.
0: E ci vem el salut, Sotz.
1: Il salut vanen in special, questa la scheim plegé, scheim si bien.
0: Buonissimo. In quel caso, semplicemente un touch musica ci imbellisce Adele Domingia.
1: Sì, yeah, esatto.
0: Buonissimo. Allora, posso imbellire Adele la Domingia con Paolino Clà ed Angelina. Grazie per questo giavus ed un bel dì.
1: Grazie, rimbigli.
0: Adiam.

0: Las novitats de RTR.
1: En la Val Roseig è una persona morta in un accident con una charrocha. Las regiuns vengono investigadas. E Puntragina digea di una nuova plazza da sport per 10 milions. Nadentant anche bec propri via libera per la realizzazione. Per Laura, i vignen, ils nivels. E con els era curts urizis e temperaturas pli frescias. Quals temas da quest'ora, rielas 12. Per vos al microfono e ursin cadis. Vengi! En la Val Roseggio Puntragina è una persona morta in un accident con una charrocha alla sonda su intermezzi. Sco qua che la polizia cantonale conferma in ulteriori 12 persone blessate. Georg Luzzi con i dettagli dell'accident.
2: Una gruppa svizzera di radon 60 persone era su un viadi di ritorno or della Val Roseggio. Durante il viadi ha il vetturin constatato che non venne a frenarsi a cuccia sulla via Lef Pendenta. Il vetturin ha provato a sviare la carrozza su una via laterale e sin quai sa un dels chavas croda e la carrozza colliata con un busch. Quai tenor informazioni della polizia cantonale. Una donna è morta sul lue, da quelle 12 persone blessate, 2 grave. Il resto della gruppa è nuda curata dal care team Grigion.
1: E noi restiamo a Puntragina. Puntragina vuole la plazza da sport e tempo libero Roseggio. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus l'investizione di radon 10 milioni di francs per il progetto con plazze per sport da stat ed invierno, compresi in glaccio artificiale, parcadis e casa da menaggi. Il dettagli è perché che la Vishnanka sto anche speciar con baieggiar a Georg Luzzi.
2: Fin già 28 anni aveva la popolazione di Puntragina deciso di principio per la realizzazione di una plazza di sport. La planizzazione era per ognuno di stata a causa che in quella parcella era prevista la fabbrica di un hotel. La realizzazione dell'hotel Flats è stata fatta di spitaivel e di tosse però in fabbrica, quai da voce a quelle signore trattà fin davanti al Tribunale federale. La popolazione ha osa consentì il credito di 10 milioni per la realizzazione di una nuova e moderna plazza da sport per l'instà e l'invierno. Questa votumazione non è però a giuridica mangi valabla. Quarta avanti è entrata pro comune una domanda di spostamento della votumazione con la motivazione che la missiva non sia corretta. La decisione finale sto osa modare al giudice superiore del Canton Grigion.
1: La festa della città da Songagli a Carmela radunt 116 mille persone in la Svizzera orientale ils ultims dus dies, quai comunicesse alla polizia della città. In caps pli grons naia quai becda, per parte alla polizia stu intervenir per vida cerplinas. Las mesires da segirezza saienza comprovadas. Trantar auter, ai la polizia blocca certas vias e giasses. Er ils organisaturs am fac bilancia positiva e discuridi na festa, pajaivla e legraivla. En Lungaria da Lost, en almain 12 persunas mortes en in accidenta din bus dalla Polonia, plires ulteriures persunas saem blessadas, comunicesse la polizia ungaraisa. Nisa tractia di una gruppa da pellegrinadi dalla region dalla Scarpatas, che era sin il viadi da return dalla Bosnia-Herzegovina. In tutto saien 59 persone stadas in il bus. Sin l'autostrada era il bus veni giù via e cruda in la chinetta da speras. Den olas in primes investigazions suppona la polizia che il manigiuns saia sedurmenta durant charar e la prendi in fermanza. In la Belgia ne il grand incendio da Guaut anche ad una vece su controlla. Il fleu era rotore venerdì in reservat natural da tirs dal confin con la Germania. Intanto in las flommas destruina surfaccia da passa 2700 hectares, comunicescen las autoritats. Radunt 600 persunas en evacuadas, plirs 100 pompiers saien in acciun. Is attracted in dals pli grons incendis da Guaut en l'istorgia dal Pajais. La Belgia ha domandat l'Union Europeica per agit. Pompiers dalla Germania e dal Luxemburg squeredus helicopters dals Pajais Bas saien già arrivats per dar sustegn.
0: La meteo.
1: In decurs del suenter mesdì se forman nivels pli spesse, localmain poi dar uradis urizis per parte intensivs. La temperatura maximale quella è 24 gradi in Lengia di Nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione d'Aquira. Da Marvel è si per parte anche sulle GIF, midalura vis in variabile sur trac e c'è là dati urizis ubain uradis e di 20 gradi più fresci, Aquira dati da maun anche 25 gradi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Questa fin d'efna comincia ciò la stagione per il bella per regionale della seconda Liga Trenter oder R. In questa Liga giova Valpaschiavo Calcio e qui osa già per la quarta stagione. C'è che els speren da questa stagione, que udisus in questa mezz'ora. Per vos il microfono, Natalia Weber, je vous bon appetit.
5: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Ronan Keating, life is a roller coaster. En tres anys, es Valposchiavo Calcio der suo turno ante la seconda Liga de Bella P. De spelo es l'equipe del Grigion del Sud vantida ad una meldra. La stagion passada, o Valposchiavo Calcio l'ora terminò al campionidis in plaza 3, in più o la squadra l'ora era in ce guadagnò la primavera la Coppa Grigion de Bella P. Le aspettative a Valposchiavo Calcio sono di meno grandes. Roman Dobler rapporta per nous.
1: Le più grandi aspettative alla squadra a 6 aves. Valposchiavo Calcio ha meldrà durante le prime tre stagioni in seconda liga di Incontin e vuole continuare in questa via. Al trenader Tiziano Togni.
2: L'obiettivo adesso è la partita di domenica prossima. Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede.
1: Fare un pass d'ocell. La prima stagione, no in seconda liga, si aveva il Poschiavo Calcio, mo salva per un unico punto in seconda liga. La seconda stagione, alla squadra l'Urashon terminasse in piazza 7, entro il ciom di mezzo della tabella, e la stagione passata alla fatta il passo sul podesti, desnida terza. La squadra ci dice quasi la stessa con la stagione passata, vo si inclea ir in avanti questa via.
2: La squadra è rimasta quella che era l'anno scorso, stiamo vedendo, perché abbiamo la rosa un po' corta, se si riesce a trovare un giocatore, stiamo trattando, vediamo se riusciamo.
1: In vista della nuova stagione, Valposchiavo Calcio può ingaggiare di un nuovo ader de Ciomp di Metz, in più tornà al goli Lorenzo Tuena. Con questa squadra vo Valposchiavo Calcio in proor da ripetere il successo dell'an passà. Al capo tiragols Nicolò Pola.
3: Wir erkennen uns auch immer besser. Wir haben ein paar Spieler, die von Italien kommen. Und jetzt sind schon zwei, drei Jahre, dass wir zusammen spielen. Das macht auch viel aus. Wir hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
1: In Mincia Cas vien quai Grief. La stagione passata, con una plaza da podesta in il campionati e con la vittoria della Coppa Grigiuna era semplicemente Fitschbuna.
3: Ich glaube, es wird schwieriger. Jetzt kennen die Gegner uns auch ein bisschen besser. Und etwas wiederholen ist immer schwieriger. Wir versuchen, besser zu machen.
1: Il Ure Savezzi c'è ci vegni ora. Fare di una melder, quasi al bot da mince singoli oader, ier dal trenader da Valposchiavo Calcio Tiziano Togni.
2: L'obiettivo è quello di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi due anni e soprattutto di dare tutto per questa maglia, perché siamo tutti affezionati a questo posto, a questa maglia, e quindi vogliamo veramente dare il massimo.
0: E quei pemi lo regista Musir Oz la prima volta, il primo giorno del nuovo campionato della seconda Liga Giova l'ora Valposchiavo Calcio Oz 7 mezzo di alle 3 contro il FC Rüti.

La Shania Twain con si hit il 1999, That Don't Impress Me Much. In 5 minuti è le 12:30, che vuol dire a partire dalle 12:30 è tempo per le gratulazioni da RTR. O se ci avessi giusto un po' in tempo, forse da dire per la vostra agenda, guardarci ci festeggia 8 anniversari, per non guardare in cinotte sulle medie sociali, forse ci l'ho esercito in X in algordanza da un anniversario ci avessi non volesse mancantare. Guardate, potete essere mettere in vostre gratulazioni inscritte, vuol dire quelle via WhatsApp, ergia USA. Il numero di telefono per il nostro WhatsApp, quale stesse conosce, Shana 079 200 7 0 0 7 079 200 7 0 0 7. De plagiar, se sorvegnece l'uno l'otre gratulazione per oz. Fintre gratulazioni, doco esence un hit.

0: la scratulaziuns.
1: Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Punctuell scu allora Svizzera, nus gratulains us, ied una gratulazione in scherit. E quella gratulazione è per il Luis Cagenard de Zignau ci festaggia si assisive l'anniversario. Per el o la famiglia scritta qui sco. Car Luis, nos gratulain a ti de tot cor sintio assisave di de nascenche. In giovigiain, tot mo dil bien. Stavine von a sci in leger e car sco tocen da keo. Avain feic bugentai, tes genitors, Martin e Danita, e tio frar, Leo. E per Luis, der Leinsus-Ursa alla Taylor Swift con Shake It Off.

per este d'aver fatto un plagiar a Luis Cagenarte de Zignau per si sisivel anniversari con la Taylor Swift e a Shake It Off. La copina va in sassi buonura ergia al regalo, quella va alla Emma Toppi de Schuel e la festaggia il 79 anniversari e surving la copina de sia frer Andri Frite Saint, ci giovisce tutto il buon con Sandit e Fortuna. E tu sei se vuoi sentire via con le gratulazioni spontane, di un telefono o scrivi un WhatsApp. 0800 225 30 per telefonare, 079 200 70 per scrivere.

0: Les gratulations der RTR et al telefon is a sococingives gugent de gratulir e qui is la Marcella de Rungs de Zurkesti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: I nuove am les gratulations.
1: De. Ja level gratula mes fliunz. A co fos Giacom Filip a Johanna Kaduf. Is vegnano 82 ons. A divijato bien. Bună sănătat! Acolo cânțun City of Skulms, del Cormiș dau Surawa.
0: Der Lein se fitch cu gent pels jubilars, grazie della pel telefone per la gratulazione di una bella domingia.
1: Sa milion, ten grazie.
0: Grazie fitch, adiam.

0: Eine Gratulation doppelt, Jacken, Philippe und Johanna, die du verstehst in Otslut. Auch in der Duasivel Anniversari, per gratulieren, der Hels, wenn sie dir durch den Kurmischen Dau Surauen, in Sembel Kuhl, Kurmischen Dau des Surain, Sittils Kulms. Und der Telefon ist la prossima gratulante, e qui ist la Sophie Tiefenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Io vespo gente a tu lauda nostra cara sorella, since io si attonto quattro aval, che vi già delle tutte mobili, bia abbia bi temps con sei famiglie, a tutte sei amici scala, a credo i propri gudios que temps. Perché che quel vi busci sperpli. A già in bi temps de stat con quel che nos vengius. A quai, con in abbia la canzone, a poi fos tre stress sores, a duas quinadas a tio quinau. Quelle essono state cor. A quai punina biala canzun Ramoncia.
0: E non è clitor musiche de Pascal Gamboni.
1: Ah, sì.
0: Che lanza. Grazie, donna Sofia, per il telefono e bella domenica.
1: Adina biala domenica, devo dire. Grazie,
0: grazie a te.
1: Addio.

0: Pascal Gamboni, super fantastico e qui è Miesbal, teoretica manch volavans nos terlir musica rumencia per la edit emerci festaggi il 74 evel anniversari e nu vav realizo ce quis una delle canzons de Pascal Gamboni ci nu sunt per rumenci per il quater line so assetto tüne ince una canzon rumencia per la giubilara questa volta Dario Hess e Vetta Biala
1: 1, 2, 3, 4

0: Analisa direzione la vita ed esprezis lunedì in quart bons il bon angelina tramitainsus oz alle edit emmerci festaggi il 74 anniversari ed edis pelu mainduas adia
1: RTR las gratulazions.
0: E noi siamo su Dins, l'ora del show, questa sera è la 5, ci vediamo su un bel 7 mezzodì.
1: Il 7 mezzodì, da RTR.
2: Con sempre Welt. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Les novitats de RTF.
1: En la Val Rosé c'è una persona morta in un accidente con una ciarroccia. Le ragioni vengono investigate. E Pontresina di Gea ad una nuova piazza da sport per 10 milioni, nada intanto anche vece proprio via libera per la realizzazione. Quals temas da quest'ora e gliele due. Per voi il microfono è Ossin Cadis. Buonasera. En la Val Rosé c'è Pontresina è una persona morta ieri in un accidente con una ciarroccia. 12 ulteriori persone sono venite blessate, due gravemente, comunicò la polizia cantonale. Tenore in prima se conoscenza sa Nils Freins, bech funziona bene, uscì che la ciarroccia è venita giù via e collidata con una pianta. L'andamento dell'accidente stoppia anche venire in tercuri in dettaglio. In totale 60 persone facili viadi in ciarroccia in Val Rosé. In l'azione di salvamento sono stati compilati due elicopteri, più ambulanze ed un team di care al lieu. Pontresina vuole la piazza da sport e tempo libero Rosé. La popolazione ha deciso all'urna con 357, incontro 204 vus, l'investizione di rund 10 milioni di francs, quai per il progetto con piazza per sport da stat ed invierno, comprising glaccia artificiale, percadis e casa da menaggi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda di spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda, incontro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. E nel centrum Friburg la polizia prende in fermanza tre giovanili per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'essere stati compilati in plirs incendis. La fin da cercladura avevi ars quattro giades a Romont e in una scuola primaria, lu duas toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì ha in ils giovanils puspevoli incendiar, non che insaia poti identificar els, uscia la polizia cantonale. La gruppa si compone da dus giovens da 15 ans ed in da 16 ans, dus da quests in Svizzers. Ils incendiaris supponits vignen avant la tercira per giovanils. La notte passata an las attaccias russas ed ucranaises continua. L'Ucraina aia attaccia miras en la regione della capitale russa Moscow con plirs 100 drones. Il burgomestre de Moscow ha discurida passa 600 drones. In terz da questas aia l'aviatica destrui anche in l'aria. Tra questas attaccias aia una persona morta. Il medem temp a la Russia era attaccia miras in l'Ucraina. Las aia mortas trais persunas en las attaccias, ha dici il president ucranais Volodymyr Zelensky. Bench ulterioras persunas saiam blessadas.
2: La meteo.
1: En il decurs del suenter mesdì sa forman nivels pli spesse localmein poi dar uradis u urizis per parte era intensivs. La temperatura maximale è 324 grads en l'engia di nota, 28 grads en surselva e 31 grads en la regione da Quira. Dama morveglia es l'ura per parte anche sulle lief, mir da l'ura sin variabile e surtracce, cioè la dati urizis u bain uradis e di 10 grads pli fresch, a Quira dati da maun anche 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A13 in direzione nord. Lascia niesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rihanau. Jeda quintar con un quart d'ora da pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verde. Musica non stop.

Panbaai. RTL. Simpler Mein per Tutz.

0: Las novitats de RTF.
1: En la Val Roseche è morta una persona in un accidente con una ciarocia. Ed in il Friburg la polizia ha arrestato tre incendiari su Poniz. Quals temas da questura e gli eras tre. Per voi il microfono è Ursin Kedis. Buonasera. In la Val Roseche Puntragigna è una persona morta ieri in un accidente con una ciarocia. 12 ulteriori sono venute blessate, due gravemente, come necessita la polizia cantonale. Tenore in prima incrociente, agen il freins vec funzionava bene, uscì che la ciarocia è venuta giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accidente stoppia anche venire in intercurì. In tutta è 60 persone facilviate in ciarocia in Val Roseche. In l'azione di salvamento sono stati compilati due helicopters, pliere ambulanze ed un team di care al lieu. Puntragigna vuole la piazza da sport e tempo libero, Roseche. La popolazione ha deciso all'urna, con 357 incontri 204 vus, l'investizione di rodund 10 milioni di francs per il progetto con piazze per sport da stat ed invierno, con prezzi in glaccia artificiale per cadis e casa da managi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda di spostare la votazione per surlavorare il messaggio di votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda. Incontro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. Nel centum Friburg la polizia prende in fermanza tre giovanils per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'esser stats compigliats in plirs incendis. La fin de cercledura avevi ars quattro giadas a Romont, in una scuola primaria, due toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì a enils giovanils puspevoli incendiar no quinzaia pudi identificare els. La gruppa si compone da due giovani, da 15 anni e da 16 anni, due di questi in Svizzera. Gli incendiari su Poniz vengono avanti la cira per giovanils. Sin la Sicilia an laders engola plire sovras dal pictur da Renaissance Antonello da Messina, quai or dal Museum dalla Citat Messina. La noch seine rotze nel Museum medante nor l'amministrazione dalla Citat engola treis da cinch tables dal Polipticon da San Gregorio ed in a tabla con la Madonna e Christus. Ils laders sein stats preparats ed ein pudi superare il sistema d'allarm. Antonello da Messina va la scoinda als artisti il più importante dal 15 avel centenar.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intervento si forma nivels più spess e localmente poi dar uradis u bain urizis per parte reintensivs. La temperatura maximale è 34 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in regione da Quira. Da Maumervell è si per parte anche sulla Lief, l'ura mida quais invariabile fin sur trac e c'è la dati urizis u bain uradis e di 20 gradi più fresci. A Quira dati da Mauna anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione nord, la stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rihanau, e da quintar con una mesura da pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTF.
1: En la Val d'Oseg è morta una persona in un accident con una ciarocia. Ed in Friburgo la polizia ha arrestato tre incendiari su Poniz. Quals temas da quest'ora? Il è la squadra. E per voi il microfono è Ursin Kadis. Buonasera. En la Val d'Oseg, a Pontresina, è una persona morta ieri in un accident con una ciarocia. 12 ulteriori sono venite blessate, due di quelle gravemente. Quai comunicesse alla polizia cantonale. Tenor in prima sen conoscenzas, ein ils freins bec funziona bein, uscia che la ciarocia è venida giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accident stoppia anche venir inter curi in dettagli. In tutta in 60 persone facil viadi in ciarocia in la Val d'Oseg. Pontresina vuole la piazza da sport e tempo libero Roseg. La popolazione ha deciso all'urna con 357 e con 204 vus l'investizione da radon 10 milioni di francs per il progetto con piazza per sport da stade e d'invern, con preis, glaccia artificiale per cadis e casa da menaggi. La decisione però è anche provvisorica. Avanti la votazione avevi dato la domanda di spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda. E contro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. Nel cantun Friburgo la polizia prendia in fermanza tre giovanili per vida plirs incendis. Il Zampara concedì d'essere stati compigliati in plirs incendis. La fin de cercledur avevi ars quattro giadas mo a Romont e in una scuola primaria, due toilette pubbliche ed in una halla da ginnastica. Il venerdì eines giovanils puspevoli incendiar, no chinzaia pudi identificare els comunicesse alla polizia. La gruppa si compone da due giovani da 15 anni ed in da 16 anni, due di questi in Svizzers. Ils incendiari supponiz vignano avanti la trecira per giovanils. Nel Songhai resta il presidi della città da Ville en Mounts del Center. Andreas Breitenmoser ha difendito il presidi e il secondo scrutini incontri il liberaldemocrat Jigme Schizetzang, uscia che Breitenmoser succeda al presidente partent Hans Mäder. Nov en la suprastanza della città da Ville è elegì il consigliere nazionale Lukas Reimann dalla Partita Popolare. C'è che questa elezione in la nuova funzione monta per 6 mandati nel Consiglio nazionale, na Reimann lascia avert. Motant, alla sessione da tun, vigne el garantì anche a far parte, ossia Reimann.
2: La meteo.
1: Ils nivels vignen ad ina pli spess en local main poi dar uradis u urizis per partera intensivs. Ma temperatura maximala è trantre 24 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira. Da Maumervell è si per parte anche sulla Lief, mi da l'ura vis in variabile surtrac e c'è la dati urizis u bain uradis e di vin 10 gradi pli fresci cots, a Quira dati da Maun anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 è serrata, tranta Rottenbrunnen e Rihanau per vidi un accidente nel tunnel di Slabella. Il traffic vingia ed intanto stagnesce il traffic eres in quel sviamento tranta Unterrealta e Razin.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mesdi der RTR.

מוזיקה ברי נשקדים פרטי פרמי פרמי

0: Las novitats de RTF.
1: La festa da quera è a fin. Organizzatori e polizia paren happy, fanno mince cas bilancia positiva. In la Val Rosec è morta una persona in un accident con una ciaroccia. E per Laura, il resta variabile è surtrac, c'è la poi dar pluvides e divin pli fresci, marcant pli fresci. Quals temas da quest'ora il gliel'es cinci e per voso il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. Avanti in ora è la 35ª festa da quera ida a fin. Da venerdì fin sonda in sciars 95.000 persone stadas alla festa, le vet pli pauc che l'on passa. Tutina, en ils organisaturs fic contents con l'edizion da quest'on, quai di il presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank.
2: Ja, also wir vom Oka-Kurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier müssen erwähnen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90.000 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool können feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Era la polizia della città è contenta. Tutto in tutto è la polizia sto intervenire 84 giadas in sicta pliche l'on avant. Las ragions eran support charplinas u era consumo excessiv d'alcohol. Il salvamento tracta 91 personas bleras per vida problems con la circulazione tras las temperaturas altas. 3 personas an sto venir ospitalizadas. Puntragina vuol la plazza da sport e temp liber Rosec. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus l'investizione da radun 10 milioni francs per il progetto con plazzas per sport da stade ed invierno, con preis, glaccia artificiale, percadis e casa da managi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda da spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato questa domanda. Ed incontro questa refusa marcia anche in tempo da ricorso. In la Val Rosec, a Pontragina, è una persona morta ieri in un accidente con una ciaroccia. 12 ulteriori sono venire blessadas, due da quelle greve main, come dice la polizia centunale. Tenore in prima sen conoscenzias a Enils Freins bec funziona bain, uscia che la ciaroccia è venida giù via e collidata con una planta. L'andament dell'accident stoppia anche venire intercuri in dettagli. In tutto a 60 persone faci il viadi in la ciaroccia in Val Rosec. In il Cantun Friburg, alla polizia prendì in fermanza 3 juvenils per vide plirs incendis, e il Zampara concedì d'esser stats compiliats in plirs incendis. Da fin da Zercledur avevi ars 4 giadas a Romont, in una scuola primaria, in 2 toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì a in il juvenils puspevoli incendiar nuo quinzaia pudi identificare il socia la polizia. La gruppa si compone da 2 giovani da 15 ed in da 16 anni, 2 da questi in Svizzera. Gli incendiari supponiz vengono avanti la tercira da juvenils. In la Cina è in prima nave da containers partita per trasportare vicira in l'Europa e quasi sulla ruta nord attras l'Arctica. Questa maina tras la Mar Polare intorno alla Russia e la Scandinavia vi in l'Europa e fa parte del progetto chinese dell'uscenomnada Via da Saida Polara. Questo passaggio al nord è marcante ma in più corto che la ruta classica attras l'Oceano Indico del Canal del Suez e qua attras era economicamente più attrattiva. La navigazione su questa ruta è però possibile per da piccoli glacci in l'Arctica e in Avos. La nave partita viene speciata l'anciata settembre in la Gronda Britannia. Sin la Sicilia han ladres engula pliras ovras del pictur de Renaissance Antonello da Messina, quai or del museum della città Messina. La notte saien i ruzen il museum ed an tenor l'amministrazione della città engula 3 da 5 tablas dal Polipticon da San Gregorio ed una tabla con la Madonna e Christus. Is ladr saien stats preparats ed an pudi superare il sistema d'alarm. Antonello da Messina va lasco indals artists il pli importants del 15avel centenir.
3: La meteo.
1: Isa forman nivels plie pli spesse local main poi dar uradis u uritzis per partera intensivs. La temperatura maximala è tra 24 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da quera. Da mamma veglia esi per parte anche sulle liv, midalura vis in variabile e surtrac e c'hai là dati urizi su bainuradis e di 20 glats, pli fresci, a cui redati da mauna anche 25 grads.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico di una fuspesa in differenza Ciancuns, attualmente in direzione nord, tranter Tusaun Nord e Rihanau, tranter alter per qualche il tunnel di Slabella e Serasso enter in accident. Il traffico vince via a Rotenbrunnen, nur che il traffico stagnesce in tant era.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Da mem comincia la scuola, oz vela però in scudi de vacanzas e per cui guardanze scuprosem giusto in cina volta in avos in questa bella stagione, in questa bellezza stetta che nos vens dia. Quella domanda è quant buona der loro però osa propi. Els uns giura contains, els otters pi poch. Nus odins de quals ci son i mince cas contains, per vos il microfon questa sera Natalia Weber. Allegra!
3: RTR, da nus per vos.

0: Ellas più belle robes è mi c'è tenta dir a fin. E lo sce, isco naturalmente min chan in a vostel cas, culas vacanzas de stet. De mem, lundes di comenza, buona main, de pertuat in grigion der la scola, e que vuol dir ci vader cio liber con il min c'è di. Però ens c'è nos lasciens libros a quist lundes di il prim di de scola e tocce ties, na, nos dainzen c'è noti il sguard in a vos sulle vacanzas de stet. Im Gers Lös, in Grigion, deren Masses de Lied. Trent Rotter, un buon Exempel, es appunto co Braille in Surselva. Nostra Redaktura Martina Gaudenz, es lura a questa bellezza sanda, ida a fer la visita a quest de Braille, per guardare una volta, si dera lura propi u scheb gera Lied durant la stet. O scho que es be qua chose, c'è nusra quintains.
1: Il è sonden de meun mes a la zoc, e la pasternaria dulcin a miez il vich de Breil marci. La lleut vigna va, compra cornets a peonins, ni gauden semplemein in caffè. Se già che le stress vendidres an ils meuns plains, pari oz, schon bunemen cuiet cumperliau con les devoses jamnes, sco Sofia spescia, che lavura già da picciun ons el dulcin tradescia.
2: Nus vendiu fitch bialiot questa stat, en tutte calire, ad io credi, grad per quel che stau a schicaul, quasi giù la bassa, andi a schicaul, nus en tutina un intec pi frescht, a nus vendiu massade liot, propi fitch bialiot.
1: Chi anni miglior dici veva in una massa lieu del vici de Breil, qui senten las vendidres evi della vendita dils cornets. Durant in BNG de Staat venden elas tocken cien o cionta tocs. Ad esce Sofia Spesche vegi bod un brau mince client che vigni alla pasternaria, seu sentimenti clar.
2: Io qui tal cion che nos hain giuon pibi a lieu. Io mi neci è per via di quel caul, proprio che fuien, il stella bassa fuien. Io mi neci che sei stato più intensivo.
1: Chi era in stato intensivo, quei confermano plirs hosps che vignen el dulcin. Indedels è Peter Wartmann de Kloten, che possede schon da pibiars ons in abitazione de vacanzas che ua Breil.
3: Ja, es hat schon viele Leute gehabt. Also ich glaube, es ist aber auch der Hitze geschuldet, dass es unten einfach sehr heiß ist, tagsüber wie auch zur Nacht. Und dass man da, ja, es ist nicht so heiß.
1: Et è Andrea Gerosa, in giovane Bab der Familie, che deriva dalla Region Lecco e l'Italia, parce quei meini. Schon der Pisi Afonso vini el regularmen a Breilen Vacanzas. E già, e vegi schon se mi dau in pau de pilu.
4: Quando ero più piccolo c'era meno gente, sì, anche tutta la zona giù dove c'era il lago non c'era il laghetto che hanno costruito, il resort che hanno costruito, c'era meno gente, però comunque rispetto ad altre zone è ancora un posto molto tranquillo, per cui è molto bello per questo.
1: La lieut, quella sare parci flot, per cletch, a scia Andrea Gerosa. Ad è Peter Wartmann, salai bo disturba dalla lieut.
3: Nein, ich habe nicht gefunden, es ist zu viel. Es ist, man muss halt, wenn man das Dorf ein bisschen kennt, weiss man auch, wo hingehen. Also man kann sich gut in dem Sinne verschlaufen, wo es nicht so viele Leute hat. Ja.
1: Ich lei entornes Dias, der Wonki war lieber kultravaste mit G, splontel vidil ist il Hotel Alpina. Retto Schmidt, il possessur, e gesch vide telefonacul furnitur de legums.
5: GPG, Franz, Corretto, Schmidt de l'Alpina.
1: Ad ecceu para tot plitost cuiet, in a famiglia e gesch vide solver, a vide la meisa rodonda sesen dus indigens che datten in a paterlada. Les devoses jamnes egen stades fetch bunes, tradesche Reto Schmidt, il possessur.
6: Also io fetchus quel menage 33 dons, als si bialiau d'vainus quadio mai giù la stat.
1: Conzon les devoses chun jamnes egen stades fulenades, il hotel, sco el ustrie segen praktikamein stades occupades o, a quei surtot cun hosps schwitzers. A quei vegi il suan dons motivs.
6: Io maneggio la calira, il cavo, la sedia, faccio venire bene per noi, la situazione o il mondo con noi, tutto quello che noi abbiamo da noi, la nostra bellezza.
1: Il mio viaggio tra il Vic de Brel continua. La prossima fermata, la succera a Dillaghet. Ad Echeu para oggi tutto più rossevel che schlioc. Il gran parcadio von la succera che mene si burleun è un miez vitz, in senta, pleonet van las vacanzas da stat a fin. Sta in colonna, sto oggi Echeu nigin. A tutina, marcia a marci. Adine puspei vengono persone che lessen isi ad o, famiglie con affons, perins con ceuns, nie gruppe da viaggia. Il sbiars è grat per arrivai, il travage delle stavose jamnes an els bussen te ubia. E per quei?
2: Also, wir finden, es hat nicht so viele Leute, es geht gut. Es hat auch nicht so viele Camper. Es ist schön, es ist gut.
7: Also ich habe das Gefühl, es ist schön da, es ist angenehm mit den Leuten. Ich denke, es hat weniger als vor 2 Jahren. Ich war vor 2 Jahren da gewesen. Und mich dünkt, es hat weniger. Aber schön.
1: Ei va pleonet puspei encunter la pasternaria Dulcin, nuog meuviadi a anciert. Leu en taupel indigena Anna Catomas. Ad ella tra la sua andante bilancia de stat.
2: Les duas de vos jamnes eri veramein de Bialiaut, coi che io son stat del Vic. Io son lanciata del Vic, e son gisot casa, senti un uad de cuai, e mon el Vic, al puls, e Walti ad Aul, io a Bugien, quella giura, quel traffic, quella multicultura, l'indio, al momento, perché è dato da vero che gli auti vengono dappertutto. Ciao,
4: Alessia. Jawohl.
0: Martina Gorenz con la reportage di un dì da Stet a Braille. Plemplemet, diventa questo dappertutto un po' più quiet. Ma, scu guarda qui uscigliò ora, del rest del grigion, d'era qui dappertutto, uscia. Qui udis vus, de mem co, sin quistes ondes.

Giussi Ferreri con Ma il cielo è sempre più blu. Ah, e queste sono le ultime speranze, non so proprio potrei dire con buona ragione, però se ci guardo ora è smuda questa l'ora a partire da me. Crode la temperatura, le nuvole diventano più grosse e di vest. Tenor prognosa denir a plover. Giusto se a cuire, se guardiamo in lefne ci vain, da mem, plufge quasi tutte di e temperaturas alza na proprio da quale della vost, bence vain cun gros. Lo resa mardi marcul di der cun puin melda, receva giovge venderdi sanda domingia a plova. E quais er buono scea e crai nos in selegrenz tuts, ce la plufge vain finil mensch.

Bruce Springsteen con Hungry Heart e la reia de Fam. Se me aspetta accesa una buona cena, speresti d'orter vus qualciosa buonisham per finir questa bella fin d'efna. Ste bene e alla prossima al microfono per vus dare Natalia Weber, cogendo in otra volta del show.

0: אל די דר ארטל
1: עוד סקונר וינקדוף בנבני Dentro una volta e una volta ciume le persone hanno visitato questa fendiamna la fiesta da Quera, che è il levet pipauk che gli hanno vargato. In vista le scalere hanno gli organizzatori d'Anton Fetch contenti. E se gli stavano pagevoli ad agi budau incidenti per il nome, asci che il facit della 31ª edizione sono positivi. Positivs a jel resultat pils atterens de la plaza de sport temps leber Rosec a Pontragina. De la votazione all'urna an 3,5 votantes a votants dic die a 2,4 na al proiect de redon 10 milions francs che compelia plazas de sport de state d'un viern inclusiv glatsch artificial. La decisione d'Anton è un provvisorica per cui chi aveva dato avon la votazione in domanda da refierer quella. A per restà a Pontragina a contorn e la Val Rosecia è dato ier su intermiez gi in accident mortal con caroccia. Tenor la polizia cantonale agi in vitturin ancorgiu che il freins tenevi in buon dreg e l'amproau da manasia composizion sin in uncida. La caroccia è collidata con una plonta Una persona è morta a 12 ulteriori segnate sblessate, due greve. Il canton Friburgo, la polizia ha arrestato 3 giovanili da 15 a 16 anni, quando ha fiuto che il cercledor vargava 4 gade a Roma, in una scuola primaria, in 2 toilette pubbliche ed in una sala di ginnastica. Il stonzo responsabile avon la dercira di giovanili. Onda mia vart e oggi vige lì una bella sera.
0: RTL Vita e Creta.
2: C'è un senso alla vita. E che in sa c'è c'è scatta in eda a ci resta l'ora per adegna madem ni zameida la risposta comincia nuova fase della vita. Asa Henry ci ha 27 anni e ci ha da già professionale mangia in della letteratura, il teatro, alla performance, maneggia.
3: Io credo che è piuttosto il slalom che si fa, il looping, forse che si fa anche un driver, ma fa forse piuttosto un po' rudiale intorno alla fine della vita.
2: Perché ci la spiccias chiosas di mincia deda tan orientazione, c'è rola ci la situazione politica mondiale gioia, a perché ci asa Henry lesbe planizar la vita am fine antica vostra tan, da ken filosofai nosoz an vita e creta. E lanciata musicale da castora dat Nora Jones con Sunrise. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez e una bella domenica per Citerlez RTR.

0: RTR Vita et Crète.
1: La stad da Cajun da romper ora un po' di trot di mincia de. Forse non so spingere un po' tempo per sa sezza, per fare una posa e forse per sa facciantar con domandas ci vengono scegliò un po' alla curta. Quien fue Vita et Crète? Questa stad invita eins a persones giovnes da filosofar sur di zen della vita. Giast casteda è Asa Henry, ci ho 27 anni e ci è da già an Val Lumnezia. Ed il da già professional da Asa Henry è la letteratura, il teatro e la performanza. E se as ovras vignan a degna puspe premiadas, Keston è su andò in premi svizzer da letteratura. Ken pizzis text da teater cui tetel Archiv. Ci tematizesha traumas surplesas generaziuns. Oz discurinza tantant vec anam prima lingia sur da la lavor e las ovras, ma bagn nox lain saver da ple da la persona, Asa Henry. E per la trasparenza, durante la registrazione di discorsi su onda, Zaccata Asa Henry gista Canada. Per scriversi al lavoro da bachelor, combinò con fare un po' vacanze. Che è la ragione di l'acustica, tunga oz un po' oltre, ci scegliò. Asa Henry, che occupa vox i momenti più fici? Che è proprio i più importanti nella vostra vita in momento?
2: Io credo momentaneo che sia in un fla mia via su entro il studio e la vita professionale. Non vi quella mi dà da poter essere mi giusto di un'istituzione dan scever io ad organizzato su se set ad esce un po' non è da monster il futuro c'è un el dret liuk, c'è qualche letteratura, e col teatro, è proprio qualche ho les, ni c'è o a stias e un ga fans c'è complet auto, c'è o sentel che son leo, c'è mai neanche si content, c'è fuspugi in forza. Ja, c'è da qua i worden.
1: Ma osi il momento è son che la lavor creativa ci plai a voxi pi bagn.
2: Genau, a c'è mai son la lavor creativa, aber io crei che in questa sede è halt è che è l'arte anzi fece più lavoro di bureau magari va senti me anche sono anche ma piuttosto il home office vi da fa bureau vi da niente siamo con te ne vi da fa crowdfunding ogni fundraising per il progetto allora il lavoro creativo anche ma il pinche part dell'intero lavoro
1: pensa allo son un'idea che ci facesse scudent in plan B.
2: Io sono già, io ho un grande interesse per le questions, per le storie, per ja, ed io crei, also, es vede dine, è spesso mettere bonde, do l'ouvra, el contexto sociale, also, el soco, entweder el spital, ni la psichiatria, genau, also, forse sono in fecero tutti in anzucune gai, in escolazione da HF, ne scegli, ebbe mezzi in tours, quals vignen, o da quel cantun, also, el sein omisch dus lavur nel el spital nella cira per qua vezzo co tutine sul mio cun qua fech sco fon ed io crec quet che influenzesse mai tutine e on nits che interessesse mai et ca a creo einfach forza pibia sen direct ca einfach lavur creativa per lavur creativa magari va sind wenn ja fech consum per mai sets klar was sind schon an on in public et influenzesse le forza e jeut sin in mode ni lautre che ho se venia forse ni ancun aber io crei magari ma un halt schon e quel feedback direkt ni se io crei le cira ans quel halt fit da fede tier del christian da fede tier da le storie at sa esser leo per in ci in moment che forse busi simple per els
1: box vet menziono schon i zen c'è per vox i zen della vita c'è da zen a vostra vita.
2: Io credo in una domanda che ho detto che sei pure spunto finale, meine completa, ma io credo che piuttosto in una puspa in fla pinches causa che date in sen, allora in una puspa io tras periodi di tempo non c'è ampla buona forza. Grazie con sonso che la situaziun politica mondiala ei si grad grau per la generaziun giuvna gref de dan fla sen, perde ca tot as eber sinds sin confrontaus co la crisi de clima, cun genozid, cun in clima da politica de recce ca veni dine pli ferms, et coetze co prene dins a persoonas giuvnas grau in tec il flat de moral futura propi vesin sen, perde ca tot para schien schiemo instabil. Creio. Io credo che un provo già ne da navigare quali cause che in chiave scuola in momento. Also, ebbe dato scuola la situazione mondiale, ebbe dato tra me mia vita privata e della vita privata quelli ho a tutti i nemici che stavano il diritto di essere contenti. Et a me dato le ho creato pinches cause Jeden. Ich habe entschieden, auf eine Kurzin. Ich habe entschieden, den Bränder als Noms des Flurs, des Jarves. Ich habe gerade gesehen, wie ich das mir sehen kann. Das heißt, da bin ich nachgewählt, auf ein Tee, auf Bränder, so die Lunde. Ich habe gerade ein bisschen Chaos, das Kollege mein Kulturen vorzuheben. Ich habe das Rhythm Simples, keinen Turn mehr vorzuheben, in dem Ambient. Aber du eh natürlich einfach jo Zirkel der Relations, der Amici, der Amicis, die akkompagnen mich schon dabei. Wie alles uns, was ich gehe ins Wien, Pliwilsen zusammen, ich gehe ins, ja, noch ins einfach zu brüllen, den Gruscher in lauter, und in den Stadi, tut auch dort, der Wienig Kaschius, und draussen tut er rein, was ich gehe ins Themas, zu meiden, auch ich gehe auf dich, wie, mit dem Amici gehe ins Ende, vorzugehen, über den Ton ins Ende weiter.
1: Tisch heißt, es gibt so viel Differentes, Choses, an dieser Meide erst, gut, ich werde es dort, so die Time, bin ein bisschen den in Madem, ich depende der Situation. So wird es, fährst du den ja konkretisieren, tschä, tschä, gist, aus dem Moment, ich was ändern will.
2: Also, schon, das ist so die Ort. Ja, krei, fährst du schon einfach, il fahr wie eine Wand, so kommt in Ton. Quei forse busci in bisen della vita, aber io crei magari da te da quasi snuck in salza co bu in pigron, ne scea. E io crei qua è ok, quei un creo als biars, leben bu minci di con in yei, dus ad oz, hurra. Ed io crei, che qua è ok, scinza magari forse in gino, kins a busci bia sen, forse. Aber forse eisi equa è simple mein eniga, einfach Esser. Aber ich so nicht gerade immer Kanzas. Nein.
1: Et der Pendeli zender da weta, dat in se tschetschens kontanje?
2: Ich glaube, per meisi pittost, also, ich glaube, ja, also per meisi also in kontanje, aber in kontanje, dat ach mein Esser content kun qualche vai, also kul Pauk, creo, pitost. Also, bukun quai de oda do. Also, bukio, crei un chied efa art ne schie per zu cosogni il feedback de dim public. Ed io crei quei, per exemple, quei, weis cosa se fa en quei funziona a ce mai nianca. Senza bu bagdiasi u sen de la vita, conduvra quasi adina il oda do. Ed io crei, usse cun shadada quai, et pitost zu co, ja, se du mi dasi, ah, ja, ci trovo gli occhi, ma ne è mio, proprio mio mincicì, ed è zico, se faccio da, de mia sanadata psichica, ne sia, quei è in contonger per mai, ni forse poi in contonger, forse piuttosto in un fla, ni in cira, ni in un prua o, che è in via lineare da, ah, io un c'è della vita, io contonger a lui, hai quei staumi usen, also crei che pitost quei il slalom kins fa, des loopings, forse kins sto an gan scheiver, aber ins fa forse pitost in tic rudiales an turn al sen della vita.
1: Ja. Adjans da far massa experiences per insomma scuvrecker kin.
2: Ja, mega. De, crei
1: e in sen della vita lo piuttosto in se c'è c'è scovra in se c'è c'è definisce sets.
2: Ok, dipende. Magari se la vita crea è einfach in una direzione tutta in una Und ich brenne in Autra wie, tut dann in Anfreund lauen, so checken, zwei Meiter, checken, ampla. Aber qua eben auch, man gar ein Sentiment gesagt, es ist eine Surprise, tut dann in. Aber ich kann natürlich mein Sender eh, so occupant de quella domanda, se tu mi dà, ok, c'è hai per me proprio il sen, non l'essere io, c'è l'essere fa. Avrei creato, se focus a me, mi fichi in quai sen prevente in forza ed magari il svies pulainas, non che in sample lo tutte nina, forza non si c'è che in svies buspi ciao. Ad io creai, io sono una cica, e per io faccio mega bia patrats davanti al futuro, io l'essere vizio co in plan, io l'essere ja letzte Woche ist go tut funktionen hat ja grad ja ist go sehr proud dass go se prender o de quella Position det o adine stoi kontrolla et selubi lubi em metz det forse in wie ein baus po proprie brau con quella narration de a a b che de la vita
1: wo gesagt sant menziono a meis da meis. Che rola jo in relazions si jo an connex qui sende la vita?
2: Io credo che relazions eine dine è in brau no kin sam prender et ke ein forze è quel slogans no kin am fla all bibia so se set kin se a forze am busse veo sì et io credo che prende den knusche se set am ga alter nikens prende den knusche se set in quella parte, che è forse il loro di tutti, che è una relazione che se non è una buona giornata, che è una storia di questo. E io credo per crescere, se è quello che è il PB che sa bene, quello che sta bene, perché sa crescere, insomma, per esempio, in questa relazione, lo Stato in questo momento ha una brava risonanza, e io credo in questo che è, oh, hai lo sento. Zasch bi an nief.
1: Wo di gedeckt kun oder plätz, chan so crasher an tras oder smachi gelts dingen ermitetan den po avanti spi, weil ti muss es gut chan setz. A chan steuer akzeptar geht.
2: Ja, jo krei. Jo krei a miche kas stark und quai zu koni. Ja, in a kamaratsche ka schebege schin spreng quella via ni quella perspektive senza senso che te che c'è bello lu adio credo questa da ci manna dinamo profita in sto già neanche lu center su prendere quella vista ni sche per le zwei di boi va di pita smopper ah sci vai o mai mrau si su ah sci vai o mai pota c'ha qua forza fecchio qua e poi da qua e qua te io credo che bits vese sets o da differenti perspektive un po mo da acna e credo qua di da dina.
1: Me di ganze cebe di sen della vita schans avant ins ti mincia cristian moren sa cures.
2: Io mi alzo ti meni sa schon influenzasch in da zu go giù in contact con il muri. Io credo che questo è bien possibile perché esco go è in te carini in ricordien c'è sin ci che hai ci meni importante dins a ci che in lesa ci meni. Te, io credo che le morsco partenari da dialog. Ich meine, er dient in Dialog zu der Witte, glaube ich, der Voss. So der Il, der Kock, ja, lässt ein Buier raus. Der Kock, ja, lässt ein Fau in Wohnen. Kann man ja uns go. Unfinished Business, glaube ich, ja.
1: Sie survenisse so eine Diagnose, die weiß es, ein Galple, ein on der Weber. Sie, mit der Sie kennen, oder was eine Perspektive Sie sehen der Witte?
2: In meinem Kass, glaube ich. Io crei luce bella crea consune in mara ana vos ad in c'è vai o nuo vai o viviu o co vai o viviu e prendi sforzo ne ven quai co vin il futuro d'esser ma ben pitost ja e porta in sforzo pitost el keo co prendi ins com iau c'è scienza ana vos forse è de naturalmente è da modo da co in sets ad forse voler ribla ni combattere incontro qua ne avrei o crei che mi de amici cast le perspective sul sen della vita
1: c'è vesas per na fegna meira si che fiso sia c'è un al plen on the waiver
2: io crei io fides ni in bureau ple io voles besine belena. Ja, io credo tutto quello che ho fatto in forza di noi, di menci, ah, c'è quel fetto lui in su, quel fetto che vien lui in su. ni quei urten kins a fasta giù sentiment kins asce buone sce fa quella scasa e per esempio la dine giù sentiment che aio saltas nega buien bibia a russa va un ciet saltas salsa per esempio e ok aio saltas bia salsa de e credo quei urten kinson aber e einfach forza bia staan zemen con la jeut kins a buien.
1: Asa Henry an discurs cula vetta e creta davarti sen dalla vetta. Cella e tollas otras episodes da cella edizion speciala da stat, catez sen play RTR sot la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Dumangin da ste ei pus peus ejunt. La scola anceva per bler dum fans. Certs zalegran da se vecr ancever ke novon da scola, antanci otters am forsem po respect ni per fin tema. Forsa tema da verspanz. I teolog e scolas primar Marcel Köhle les pilir ke la tema.
1: Ti stos buvit tema. Ti asces verspanz a quei saude til imprendel. Io son cheu, io gidel tei.
0: I gentir plezen veia e ceci gli imprende da scola o da far con nostra donna da vost, gen santinza un po' in pitard. Gli imprende terlains un po' musica. Angelique Kidjo, con la canzone d'amor ostafricana, Maleika, ci monta Angel an Swahili.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: E schon en las vacanzas da stat pus pe passadas. Presch e sperts cucenti in sua ditch curiva giupidesca sta stat per veda las caleiras. Ed a fein von las vacanzas da stat avens cun festas. Per exempel cun cala di Marcia da Jon, ni cala da Coira. E per una festa vod er en di plezen veia da Marcel Köhle, tia scolast primar a Sursaisa.
2: Questa domenica, quella già è dentro dos evenimenti che parla dessa totalmente differenza. Ihr Sonder era la fiasta da nostra donna Durst, a dem un gindistis enceven en biares vischnemkes buspeile scola. Cheu in firau cattolic solem, cum bials usitz, a leu turnisters a scola novs etuis ad affons agitai. Quels us evenimenti en propi fitch differenz, wotte nur mil manegia anels e anzecei comunabel. Il firau de nostra donna Durst, quel regarda che Maria è venida prida si in ciel con cierpa dolma. Per me, sco teolog, è se buonina sempel da dentelgi a da declara co quella ascensione con cierpa dolma funzioni, ad ella domanda nu che quei ciel seggi surpassa sa vens mio intellec. Ma tutina lessi eu buca refusa la speranza che veni esprimida in quei misteri. Formulau ei a moda simple gi quella speranza a nus. Ti stas buca vit tema della mort, a maneggia che tu segi a fin. Tot quei che ti eis, tia existenza, tia dignitat, tia historia, tot quei veni resta. La mort è ina novenciata, a dieus lai buca per sulstei. Agis fidanza che tot veni bien. Novas enciatas? Quelles vignen biagades accompignades de malsegirtat. A sco scolast vesel ja quella dina puspeia lanciata da din nia von der scola. Sper la agitazion ad el plage de venir a scola, date mincetone a fons, ca an in luchtoniste bucamocker netze detuis, mo ben e causes besonders. Sco per exempel la malsegirtat de venir in una nova classe. La tema da fa sbails da venire so. Ni el squitch da satisfa als genitors ad als scolasts. A cheu es important a mi sco scolast da fa courage als affons. E da da del sfidanza e gi, ti stos buvit tema. Ti asces fa sbails a quei saude te li imprendel. Ja son cheu, jau gidltei. Quel sus evenimens, la fiasta da nostra donna Durst, scuola lanciata da di nia von der scola, quels regarda me che da da dina puspe momenti in nostra vita nu che nu steina la sava da den ce lief. E se nu se vei bu exact ce che specie nu sta vos quella sava, eisi per me in ce coccal mond da se vi, che nu stu ein buca fa per sulz quel pass, a chi daten ce ci che gi, che tut vini bien. Ascia, già vigile a vus tuts, in a buona chatta del nia von der scola, vi semplamein tut il bien per quel che specie vus e la nova jamna.
1: Gena sto il plezen veia da Marcel Köhle, e quel catez era in della quotidiana da venderde, esen play RTR.

0: Colombiana da Shakira con Gitana. Si va las novitats da las nov so andaco in arch musical con en emission ci Hugo Scher veva realizò lanciata da Caston. Ein dicenter da quella stat il poete spiritual oriunt da Sagogne, John Cadieli, ci ves festivo Caston i sis centuncantaval anniversari. En sa cicci conosceva John Cadieli da Matt era John Tomás de Plazas, ci stava entre la madema cià a Sagogne.
1: Quella statla da Vosga sin plei fisse vgen e lo vnius a casa, tenus, ad abitau in alzada surnus. Coi era più bal in ausenia si dice col pudeva tre flat, figeva il messa mincegi. Vid las nove mese, las dies, vigneva lo giù, aceva si è John osomenus dussia fa messa.
0: Ainti gli arci musical racinta John Tomás de Plazas anc otras anecdotas e santupadas con John Cadieli. E naturalmanc vigner analisada l'ovra da John Cadieli, perché ci pleras della sis poesias en davantadas ficcian cun ascientas canzungs. Per exempel la pura da Corinne Courgelas cinox terlagnos gist. Dantant an la versión de la Filarmonia de Chambra e cantus firmus sur selva.

0: E con Yes, I Am da Sophie Salmani, vo veta e greta a fegn. No sa un filosofo din senda la veta, cui nos chiast Asa Hendry. Escuti Asa Hendry dei, voi becia degna da catar immediat ina risposta sen in senda la veta.
1: Io crei se focus a me mi fic sin quai sen preventa in sforza ed magari idles vies pulainas, non cins amflalo tuttenina, forza se c'è cins vens buspiciao.
0: Empatrat ci ragorda ci la veta stobe ceser planisada in fine in Davos dettagli. Domenica prossima dati colora la Davosa episoda della Stumondas Filosoficas da questa stat. Allora filosofainza con la musicista, cantadora ed autora Paola Mia Cadonau sur din senda la veta. Anti frattemp, az giaveja ina bella domenja, a blers moments ci datan sen. Er schelzen angal pitch.

0: אל די דר ארטל
1: עוד סקונר ונקדוף בנבני Dentro una volta e una volta ciume le persone hanno visitato questa fin di anno la fiesta da Quera, che è il levet pipauk che gli hanno vargato. In vista le scalere hanno gli organizzatori d'anton fatto contenti. E se gli stavano pagevoli a dargli buda o incidenti per il nome, anche che il facit della 31ª edizione sono positivi. Positivs a il resultat pils atterens de la plaza de sport temps libre Rosec a Pontragina. De la votazione all'urna an trai a cinciun contasiat votantes a votants dic die a 204 na al proiect de redon 10 milions francs che compelia plazas de sport de state d'un viern inclusiv glatsch artificial. La decisione d'anton è un provvisorica per quel chi aveva dato avon la votazione in demanda da refierer quella. A per restà a Pontragina a contorn e la Val Rosetia è dato ierso intermiez di in accident mortal con caroccia. Tenor la polizia cantonale ha già in vitturin ancorgiu che il freins tenevi in buon dreggio e l'han provato da manassi a composizione sin in uncida. La caroccia è collidata con una plonta Una persona è morta a 12 ulteriori segnate blessate, due grave. Il canton Friburgo, la polizia ha arrestato tre giovanili da 15 a 16 anni che hanno dato più che il cercatore vargava 4 gade a Roma, in una scuola primaria, in due toilette pubbliche ed in una sala di ginnastica. Il stonzo responsabile avon la dercira dei giovanili. Onda mia vart e oggi vige lì una bella sera.
0: La saira der RTL con sempre verz hits e scuvrides musica non stop.

Musica da temps, cura che me stat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

0: musica per Imescati.
1: Parlo di vizi che ognuno ha i propri vizi.
0: Per Dai.

Confession of the Groom.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Air. Per vus, al puls della musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scoprida. Usciva via scolavitta.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch pert fatsch, sans il patratsch strosch voll tarvatsch. Lungatg a met, c' exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betsch cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastarte del mont. Da qua.

Grischun sonor, qua è l'emissione de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e Antriur, dirigente del Circle Musical della Sorselva.

del mondo, su ne marsturio c'è profond, qua in fa bella lina. Vara mariner, usce e sonne ad una stad, par schwaza tot qua e c'è na fat, e na dunna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scome stad. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zuerst die stess. Meis bösti diese sche welschko en u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai schmaladida patria. E vegne cerchio ora in del mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un Staat set on sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris los più sommers dalla terra in giù ci da pac da salvar. L'inglù non esu ci bisco qua. Par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, il forza bric per lingue patria, al mai in quel sic ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in mariner tua, ta par mai se vuol ci vegna, vai, usci gli ostunga qui.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nudes sün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

La Rema, de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston busta in corda, libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carci?